Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Potrai mai, smetterai d'essere scelta. Quando sceglierai, perché dirtelo ancora? Se tanto già lo sai, io non m'arrendo.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

questo punto dovrei confessare. Io non lo so come si scappa dal dolore e queste luci di città che poi ti rubano le stelle anche se mischi quelle droghe.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Thank you.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: I can't sleep. Dimmi sound. Yes. Drapes. I can't sleep. Dimmi sound.

slave.

proprio nell'anno del vento, che la luna cadde dal cielo e l'argento si fuse col fango.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online. Radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ciao, buongiorno, ben trovati a tutti quanti, benvenuti radiocittaperta.it, mercoledì morning, come ogni mercoledì da questo momento, fino alle ore 12. Io sono Gianluca Polverari con questa trasmissione che vi spera di intrattenere al meglio con tanta bella musica. Poi avremo anche il nostro sondaggino musicale nella seconda parte della trasmissione. Avremo l'ospite nei nostri studi, verrà a trovarci Massimo Baiocco, colui che è stato frontman dei Frangard on Flechtar, nonché dei Tamura Kafka. È uscito il suo album Virginia Brahms e lo presenterà qui in radio. E quindi sono in diretta, diciamo radiofonica, ma anche video, quindi potete vedermi dal sito di Radio Città Aperta. Basta andare su www.radiocittaperta.it e potrete ammirare questa diretta musicale, meno il sottoscritto, chiaramente. Allora, fatemi sapere che ci siete con i vostri messaggi, SMS, WhatsApp, Telegram, 340-197-4468, Facebook Gianluca Polverari, chat Skype Radio Città Aperta. Saluto ovviamente anche chi ascolterà il podcast, se appunto non avrete modo di seguire la diretta o solo in parte. Poi c'è il podcast, non solo la mia trasmissione, di tutte le trasmissioni in palinsesto qui a RCA.

E invece per chi segue la diretta può leggere in tempo reale anche i brani che mando in onda, quindi può leggere il nome dell'artista, il titolo della canzone e vedere la copertina. E comunque poi sui miei social a fine conduzione condividerò come classico tutta la scaletta e anche i link per accedere comodamente al file audio del podcast. Ci siamo, iniziamo questa mattinata dandoci un po' di positività. Speriamo possa essere utile, anche perché la giornata, da quel che vedo soprattutto in certe zone, è veramente pesante.

Daylight, diciamo giornata luminosa, lo auguro a tutti coloro che hanno deciso di stare in nostra compagnia, me compreso. Voglio mandare un saluto, un abbraccio a chi ci segue dall'Emilia Romagna. Stavo vedendo anche prima le immagini veramente pesantissime, anche nelle Marche, nella mia Senigallia c'è di nuovo il rischio del MISA e la sua esondazione, almeno stando a ieri. Spero che nel frattempo le cose siano migliorate, non peggiorate, però vedevo appunto invece a Cesena, Faenza, Riccione, una situazione veramente drammatica, pare anche a Bologna. Anzi, se c'è qualcuno collegato ci faccia sapere un po' com'è la situazione da quelle parti. Questi erano i Fun Loving Criminals, 2019 l'anno, Another Mimosa l'album. Eccola qui la copertina anche in video, un bel promozionale che mi arrivò all'epoca e soprattutto un bel ascolto. Tra l'altro in questa canzone c'era ospite Rowetta, la vocalist che era degli Happy Mondays.

Visto insomma tutto quello che apprendiamo quotidianamente tra insomma vicende d'ambiente, di clima molto molto particolari, di cambiamento, situazioni sociali contemporanee veramente sempre un po' più folli, viene proprio da chiedersi: ma che sta succedendo? What's going on?

Going On, Marvin Gaye. Quindi ci si chiedeva che cosa sta succedendo, a parte tutto. Poi noi facciamo la resistenza culturale attiva come RCA, no? Che è il nostro anche claim, però insomma chiaramente non è un periodo facile per tante tante persone, e quindi un pensiero va anche, ripeto, a tutti coloro che stanno vivendo questa situazione climatica in Emilia Romagna e anche nelle Marche. Se state vedendo la diretta Twitch, vedete qui già anche Massimo Baiocco che cerca l'inquadratura giusta, ma poi sarà di là in acquario per parlarci del suo disco Virginia Brahms. Allora, saluto Carmelo anche, che scrive dalla Sicilia. Buongiorno Gianluca, come stai? Un saluto dalla Sicilia, torno ad ascoltare dopo un po' di tempo tramite Twitch, quindi ci segue attraverso la diretta di Twitch, che potete vedere sia andando su twitch.tv/radiocittaperta, oppure più comodamente andate proprio sul sito di Radio Città Aperta. Si apre il sito e appare, oltre al player, oltre a tutti gli articoli, i podcast, così si apre proprio in home anche lo schermo, e quindi ci potete vedere comodamente anche da lì. Ciao ciao, eccoci qua di nuovo. Quindi What's Going On per Marvin Gaye. SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook Gianluca Polverari, chat Skype Radio Città Aperta.

Salt and Ratio, quello che è il loro splendido album ultimo, 1982, intitolato in questo modo. E poi loro nel 1982 erano già belli attivi, ma sono ancora dei giovani con tanto da dire, e questo disco lo conferma. È stato anche un lavoro che abbiamo ascoltato per intero all'interno di 33x2, questa trasmissione che vi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, ed essendo mercoledì anche oggi ci sarà 33x2 subito dopo la mia conduzione, quindi dalle 12 alle 14 ascolteremo un disco novità e uno del passato, sempre scelti, presentati e commentati dal sottoscritto, e più tardi vi dirò chi sono. Grazie per il caffè cornetto anche da parte di Vincenzo. Buongiorno, fatevi sotto anche con le vostre richieste, che sono sempre ben gradite. Poi più tardi giocheremo anche con il sondaggio.

Bentrovata anche a Cecilia, a Federico, un bacio a Dem, un saluto a Resiné, a Sira, a chi ci segue da Stati Uniti, Russia, Finlandia, Inghilterra. E vengono proprio da Londra i Bibio Sound Machine, saranno anche di scena al Today's Festival di Torino a fine agosto. Questo album si chiama Electricity. La title track, l'album ve la faccio, la copertina del disco ve la faccio vedere anche su schermo, anche qui un promozionale che arrivò qualche tempo fa e noi ce lo gustiamo.

Electricity per i Bibio Sound Machine, questa formazione inglese con componenti provenienti da varie parti del mondo, la cantante è nigeriana e insomma suoneranno dal vivo anche in Italia, vi cito la data di Torino del Today's Festival che abbiamo anche presentato con l'organizzatore e che sarà in scena a fine agosto.

Radio Città Aperta, quindi mercoledì morning con voi Gianluca Polverari, e in questa mattinata insieme abbiamo annunciato anche un ospite, ossia Massimo Baiocco, che è uscito con il suo album che si chiama Virginia Brahms. Eccola qui la copertina del disco. Lui, già componente, frontman dei Frangarnon Flechtar e dei Tamura Kafka, esce il suo disco solista. Tra l'altro io ho visto anche un set acustico molto interessante, valido, apprezzato qualche tempo fa a Trastevere, di presentazione proprio di questo lavoro. Allora, intanto ci andiamo ad ascoltare una traccia che è Perdere, e poi avremo con noi ai microfoni e anche in video Massimo Baiocco.

0: La musica è quella di Massimo Baiocco, nostro ospite qui oggi a Radio Città Aperta, mercoledì morning. Allora, eccolo qui anche in primo piano, siamo a schermo condiviso. Ciao Massimo e benvenuto.
1: Ciao Gianluca, buongiorno, grazie mille a te per avermi invitato.
0: Eh no, grazie a te per il disco, eccolo qua, che faccio vedere in copertina, per il disco della tua vecchia band, cioè che è tuttora attiva, Itamura Kafka, che avevamo presentato tempo fa,
1: sì.
0: E poi anche per la pizza che
1: la
0: ha
1: pizza.
0: Portato e che quindi
1: non girò mai senza pizza
0: bianca. Quindi. Allora, Virginia Brahms è l'album di Massimo Baiocco, un ritorno per te che poi insomma a livello discografico sei attivo da tanto tempo, varie esperienze, appunto i Franger Non Flechter, Itamura Kafka. Questo è il tuo primo disco solista.
1: È la prima volta che faccio un disco da solista, sì.
0: Quindi una tappa importante.
1: Ci sono voluti un po' di anni per convincermi a fare questa cosa.
0: E devo dire che è riuscito bene. Ho ascoltato anche le canzoni dal vivo a Trastevere, dove hai tenuto un set, insomma,
1: la
0: bello nutrito.
1: La presentazione all'Up Gallery, sì. È stata una bella serata, un bel concerto.
0: Sì. Dove hanno partecipato anche un coro che ti dà una
1: sì,
0: mano.
1: Sì, perché
0: il
1: disco è da solista, però in realtà non sono effettivamente da solo, perché nel disco, vabbè, a questo punto dico chi ha partecipato.
0: Sì, sì.
1: E prima di tutto Stefano Sastro, che ha fatto la produzione, l'ha missato, ha suonato il pianoforte che è un musicista straordinario. Da un po' di tempo che collaboriamo insieme anche con Itamura Kafka, e diciamo senza di lui il disco non esisterebbe. E Maria Asta, che canta con me da un po' di anni, con la sua voce da soprano meravigliosa. Poi c'è il coro Polifollia, che è un coro che abbiamo messo su nel 2021,
0: uh-huh.
1: E con cui fondamentalmente sperimentiamo, perché io non avevo mai diretto un coro, loro nessuno aveva mai cantato in un coro, e abbiamo cominciato così dal nulla e ci stiamo divertendo tantissimo, perché sperimentiamo con le voci. Io mi diverto a scrivere degli studi per loro, perché mi piace portare la creatività anche nell'insegnamento, e poi mi serviva costruire qualcosa, è divertente, e quindi quando ho cominciato a fare il disco ho pensato, beh, ma il coro ce l'ho già,
0: è
1: lì. E poi c'è bellissimo il servizio fotografico che è da un set fatto da Kingston, questo amico fotografo bravissimo. Il set si chiama La libertà è un mare in tempesta, che è un po' il tema di tutto il disco, è il tema di cui si fa portatrice Virginia Brahms, che nella foto di copertina è rappresentata da Tiziana Cesarini, che ha anche scritto i testi con me e anche cantato nel coro Polifollia. Mi sembra di aver citato tutti. L'etichetta, la Subterra Label, con Carlo Sanetti, con cui è da un po' di anni che ci rincorriamo, perché già ai tempi delle Creative Commons con i Franger Non Flechter abbiamo fatto delle compilation insieme, abbiamo creduto molto e ancora adesso crediamo molto nella forza del copyleft, del non cedere i diritti e di lasciare che anche altri possano riprodurre le nostre cose.
0: Pensiero assolutamente condivisibile in un'epoca, insomma, dove, ecco, ne parlavamo anche in privato, qui sì. Sembra andare tutto invece al contrario, in nome del dio denaro, uno,
1: sì.
0: Due, in nome di un veramente poi spremere le persone a livello psicologico in una maniera abbastanza forte,
1: sì.
0: E nociva, e però questo è un disco anche qui di resistenza, di dare visione di una realtà altra possibile, di magari spogliarsi di tanti credo spesso che arrivano dall'esterno e ritrovare se stessi.
1: Queste sono le parole del disco fondamentalmente, perché l'idea è proprio quella di capire quali sono le nostre vere necessità, no? Esigenze. Adesso abbiamo iniziato con perdere, no? Perdere è la celebrazione dell'antieroe, perché quello che è veramente importante quando si cerca se stessi è cercare di capire quali sono i condizionamenti esterni, quindi che cosa ci viene richiesto e quello che noi veramente sentiamo. Da questo confronto noi possiamo trovare i nostri vincoli, riconoscerli, perché nessuno di noi è libero fino in fondo, no? Però la ricerca della libertà è prima di tutto riconoscere i propri vincoli. E questa è un'epoca in cui i vincoli sono fortissimi, soprattutto è un'epoca che schiaccia, diciamo, in cui le differenze di classe diventano sempre più forti, sono sempre più forti.
0: Si vede,
1: per cui
0: si nota.
1: Chi ha nella classe dominante è sempre più ricco, è sempre più potente, ha sempre più strumenti per diciamo così manipolare il nostro pensiero, e chi è nelle classi schiacciate è sempre più povero e ha sempre meno strumenti per rendersene conto. Questo è l'altro elemento. E peraltro questo sistema ci vuole sempre competitivi, così come una rappresentazione del sistema in sé, no? Competitivi, che significa fondamentalmente che ci facciamo la guerra fra poveri, quindi ci vuole sempre al top, vuole sempre che facciamo il lavoro al meglio, anche se non importa quale lavoro stiamo facendo, se non importa se lo facciamo perché amiamo quello che stiamo facendo, no, lo dobbiamo fare al meglio perché è lì che c'è la competizione, è lì che c'è il guadagno, la possibilità di crescere, così come nella scuola. La scuola è diventato un terreno veramente difficile. Io a volte negli ultimi anni ho avuto la sensazione che la scuola fosse diventata un po' la propaganda di Stato per certi aspetti, in cui la competitività è diventata la norma e quindi il valore di essere sconfitti e di perdere, di non essere al top, e di c'è una frase nel testo che mi diverte molto, perché non mi sono risvegliato, no? La guerra non l'ho combattuta perché mi sono svegliato troppo tardi, oppure alcune cose che mi vengono richieste non le ho fatte perché ero distratto in quel momento. Ecco, questo diventa un valore in questo momento, cioè l'idea che i valori che ci vengono richiesti sono disvalori e che noi dobbiamo ribaltare completamente questa visione. E il disco è un po' un percorso,
0: un
1: viaggio attraverso fondamentalmente poi la ricerca di quello che per noi è davvero importante.
0: E questo per te è stato qualcosa che hai avuto sempre dentro, o è stato un risveglio anche per te prendere coscienza di tutto ciò?
1: Allora c'è una parte di risveglio, ma io ho avuto un'infanzia molto, molto particolare, molto dura, che mi ha posto subito un confronto con una diversità. Sono cresciuto nella diversità, diciamo così, e anche per la mia sopravvivenza ho dovuto creare degli schemi, un mio modo di stare al mondo, e questo devo dire che da una parte è stato duro per me, ma dall'altra è stata anche la possibilità di guardare le cose con un occhio diverso, con uno sguardo diverso. Ero un ragazzo che non aveva la possibilità di fare quello che facevano tutti gli altri ragazzi, e la musica per me è stata l'ho incontrata molto presto, perché ho cominciato a suonare intorno agli 11 anni, 11, 12, a 14 facevo i primi concerti con i primi gruppi, no? E per me è stata veramente un elemento di ricerca interiore da subito, e poi la musica c'ha tantissimi elementi, c'ha un elemento meditativo, quindi la capacità di trasportarti altrove e però al tempo stesso di mantenerti molto presente a te stesso, no? Perché quando tu fai musica, quando ti occupi delle note, anche della comunicazione della musica, al tempo stesso devi saperti lasciare trasportare dalle emozioni, ma essere presente, e questo per me è stata una grande scuola. Quindi diciamo che la ricerca di quello che ho dentro per me è da sempre. Chiaramente gli ultimi anni, diciamo in particolare dal periodo pandemico a oggi, che sono anni di profondo cambiamento, in cui secondo me c'è un attacco diretto ai nostri diritti che è cominciato e non si ferma più, chiaramente hanno stimolato ancora di più questo tipo di ricerca e di riflessione, no?
0: Allora, io direi di andarci ad ascoltare un'altra traccia dal disco, Ho seppellito i sogni.
1: Ho seppellito i sogni.
0: Cosa vogliamo dire di
1: questa canzone? Che cosa possiamo dire? Che la parte più importante di noi, per come la vedo io, è la nostra parte creativa. Cioè, quello che ci rende davvero umani nel senso migliore del termine, perché poi essere umani, intanto è importante in questo tempo ricordarci di essere umani.
0: Sì, assolutamente.
1: No, perché questo è il tempo della trasformazione tecnologica, cibernetica, è il tempo in cui il tempo del transumanesimo, quindi questo è il momento di essere connessi, ma non nella rete, che può avere grandi vantaggi, ma nella sua accezione di rete è il luogo che ti aggancia, che ti prende, no? Noi dobbiamo saper prendere i suoi vantaggi, ma ricordarci che dobbiamo saper stare insieme, E la parte più forte di noi, la parte più bella di noi è quella della creatività, quella della capacità di costruire qualcosa. E ogni volta che noi rinunciamo al sogno di essere creativi perché accettiamo in toto le regole che ci vengono proposte, te la dico così, e c'ho moltissimi amici che mi dicono: beato te che hai continuato a suonare la chitarra, no? Io ho smesso quando ho messo su famiglia, no? Questa cosa è qualcosa che è una richiesta molto forte della società, però al tempo stesso, se tu smetti di credere in qualcosa che ami per mettere su il tuo percorso, questo percorso inizia con un deficit di partenza, cioè tu hai lasciato una parte di te molto forte,
0: certo, sì.
1: E in qualche modo la devi reintegrare, questa parte di te molto forte. E quando noi rinunciamo a quelli che io chiamo i sogni, no? Siamo in un bel guaio.
0: E allora, ho seppellito i sogni. Massimo Baiocco qui in diretta su Radio Città Aperta, Mercoledì Morning. Ovviamente, se volete commentare o intervenire, fare domande, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook Gianluca Polverari, chat Skype Radio Città Aperta.

0: Ho seppellito i sogni, Massimo Baiocco qui con noi oggi a Radio Città Aperta, quindi stiamo presentando questo album Virginia Brahms e siamo in diretta video e anche, insomma, radiofonica e anche in video anche con Massimo. Ma chi è Virginia Brahms?
1: Virginia Brahms è l'unione di... della scrittrice Virginia Woolf con Johannes Brahms, che sono entrambi, diciamo così, miei idoli, insomma.
0: Okay.
1: Sì, due passioni, e, diciamo, non le passioni assolute, però suonavano bene queste due insieme. E poi era l'idea di creare proprio una sorta di eroina che si muovesse un po' nel mondo, in quest'idea della possibilità di un mondo diverso, no? Della possibilità di vedere le cose da un punto di vista diverso. O Seppelliti i sogni parla di libertà, è da un po' che non si parla di libertà.
0: Sì, no? Sì, sì. O comunque viene mascherata, cioè sì. Siamo tutti liberi per certi versi, ma non è così.
1: E poi sì, se guardiamo bene, insomma, ci rendiamo conto che non lo siamo. Sì.
0: Ma ecco, quindi questo gioco di voci maschile e femminile rappresenta anche un... Ecco, lei è... non so se è lei Virginia Brahms.
1: No, c'è un concept da questo punto di vista, però c'è questa unione del maschile e femminile, no? E quindi cantare insieme ai brani, insieme a Maria, era il punto di partenza, no? Del maschile e femminile che si confondono nelle voci, insomma.
0: Chiaro questo. E dunque, io ti ho visto dal vivo qualche settimana fa a Trastevere, poi hai risuonato...
1: Ho risuonato al Pigneto, alla Carretteria Liberata, sì.
0: È stato
1: bello anche lì. E adesso a luglio ho un paio di date, una in Toscana e l'altra nelle Marche, e una vicino Lucca e l'altra nelle Marche, ancora non ho capito, cioè so dov'è, il riferimento è il Montenerone, però insomma,
0: okay.
1: E sono sempre date come quella che hai visto, cioè sto portando il concerto non solo in acustico ma senza amplificazione.
0: Okay.
1: E, mi è venuta questa idea a un certo punto perché da anni sai che io suono anche la chitarra classica, no?
0: Certo.
1: E la chitarra classica in genere si suona nelle sale anche molto grandi senza amplificazione, perché c'è questo purismo un po' dei chitarristi classici, e mi sono detto ma proviamo a fare questa cosa anche con questo disco pop, no? Chiaramente servono posti un pochino più piccoli in cui l'ambiente suona molto bene,
0: pubblico educato,
1: ma il pubblico io lo trovo quasi sempre educato, nel senso che l'ultimo concerto, quello alla Carretteria, che è un po' più grande come ambiente, a un certo punto a metà di un brano mi sono fermato e le ho dovuto fare i complimenti perché c'era un silenzio
0: bello,
1: assoluto in sala, ed era talmente forte come cosa, come livello d'attenzione, che ho fermato un momento il brano per sottolineare questa cosa. Mi sta piacendo molto suonare così, e è molto bello farlo, perché poi il concerto è con Joseph Servino alla chitarra,
0: sì,
1: con Maria Asta al canto, e c'è anche il coro. E quindi,
0: ti seguono dovunque?
1: Sì, il coro viene quasi sempre, magari quando andiamo in altre regioni c'è siamo un po' di meno, no, però ci muoviamo comunque, insomma è una bella avventura così. Poi nel frattempo non so se riuscirò a mettere su anche il concerto elettrico, è un po' difficile di questi tempi, anche perché non mi muovo con agenzie di booking, adesso ci si muove tutto in questo modo qua, quindi forse qualcosa metterò su, però al momento mi sta piacendo molto suonare.
0: Ti piace così?
1: Sì, molto, molto.
0: Allora, un progetto, quello di Massimo Baiocco, come disco solista, e viene dopo le esperienze con Frank Arnon Flechter e Tamura Kafka. I Frank Arnon sono fermi da un po', Tamura Kafka invece?
1: Tamura Kafka ha subito un duro colpo, perché il nostro ultimo disco era pronto nel 2019, poi l'uscita l'ha fatta nel 2020, quindi in pieno lockdown.
0: Era questo?
1: Sì, era quello lì.
0: È
1: rimasto tutto un po' fermo, e questo, essendo un progetto molto molto ampio, perché era, nei fatti Tamura Kafka era ed è un collettivo di persone. C'è Caterpillar con i testi, e soltanto noi nel gruppo eravamo sei persone, più i testi, più le proiezioni dei video, insomma, tenere insieme tutte queste realtà in quel periodo lì è stato quasi impossibile.
0: Non è stato facile.
1: E quindi al momento è andata un po' così, poi non lo so che cosa ci porterà la vita, questo non te lo so dire.
0: E invece questo disco, a parte, ecco, il digitale, si trova a Bandcamp, non so dove, Spotify, no?
1: Sì, il digitale credo si trovi un po' dappertutto.
0: Ovunque.
1: Sì.
0: E però esiste anche la versione fisica, presente ai concerti, ad esempio, visto ai quando hai suonato l'ultima volta, avevi un po'
1: fisica.
0: Di questi e di anche i vecchi titoli.
1: Sì, al concerto si può trovare Virginia Brahms, i dischi dei Frank Arnold Fleckter, i dischi di Kamura Kafka e anche parte dei dischi che io ho fatto con diciamo la parte classica, quindi ci sta Somni Suite, che è un disco per chitarra classica sola, c'è un disco che si chiama La ricerca dei 10 comandamenti, che è tratto da un libro che è un disco per quintetto d'archi, clarinetto e coro, e sono 10 variazioni su un unico tema. Insomma, ci sono la parte dei dischi è ricca, ecco.
0: Tu vieni quindi da studi classici, poi?
1: Io ho fatto il conservatorio un bel po' di anni fa, sia come chitarrista, come ho fatto il diploma di chitarra classica sotto la guida di Carlo Garfagna, per me è stato un maestro incredibile. Poi ho studiato anche composizione con Maurizio Billi. E quindi diciamo c'ho anche questa formazione classica che per me è stata molto importante, perché io mi ricordo le lezioni di soprattutto di scrittura di composizione con Maurizio Billi, che diciamo lui è molto preparato, e lui mi guardava e mi diceva: tu basta con tutte queste idee, tu hai bisogno della tecnica, tu devi incamerare queste idee. Ed era esattamente il mio opposto, no? Però per me è stato un bel equilibrio, perché era vero, cioè di idee ne avevo tante, ma spesso mi mancava proprio la tecnica, il quadro, la struttura, no? Per inserire queste idee. E per me è stato un percorso importante quello. E ancora oggi lo è, perché per me lo studio della musica, io conoscere la musica, conoscere i repertori antichi, per me è proprio la ricchezza della mia vita. La ricerca nei repertori, io amo per esempio molto, molto la musica rinascimentale fino alla musica barocca, lì ci sono delle cose che sono di una bellezza, di una meraviglia, di una contemporaneità, no? Che poi è la musica che è stata ripresa agli inizi del Novecento. Chi non ha seguito il periodo dodecafonico di Schoenberg, che era comunque una nuova struttura, una nuova sperimentazione, ma la scuola che è stata chiamata neoclassica, a cui ha fatto riferimento anche Stravinsky, i nostri dalla piccola, insomma, sono andati alla ricerca anche di quello che succedeva nella musica antica, delle dissonanze della musica antica.
0: Quindi insomma c'è tanto da scoprire nella musica e nella storia,
1: sì,
0: di Massimo
1: Baiocco. E guarda,
0: Baiocco,
1: poi devo dirti che questo percorso qua è nato anche, diciamo, io la passione ce l'ho sempre avuta, mi veniva da mia mamma che ha sempre avuto la passione per la musica classica, ancora oggi lei passa le sue giornate ascoltando musica e basta. E poi con i Frank Arnold Fleckter, cioè mi viene anche da un gruppo rock, perché c'è stato un momento fra il 98, fra Straluna e il 2001, in cui c'era stato chiesto di mettere in musica di attualizzare il combattimento di Tancredi e Clorinda di Monteverdi. E per me è stato quello un momento, no, in cui tutto tornava insieme.
0: Fantastico. Ok. E allora, siamo giunti al termine di questa chiacchierata con Massimo. Allora, intanto, che cosa vogliamo far ascoltare?
1: Ma io direi una scossa elettrica, mai.
0: Okay,
1: che dici?
0: Che era anche in sottofondo, ma adesso ce l'ascoltiamo ben bene. E se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda a questa chiacchierata, a cui tieni in particolar modo, a te i microfoni.
1: Allora, sono molto contento del riscontro che ha questo disco in questo momento, dei concerti che ho fatto, di questa dimensione del concerto, dell'incontrare un sacco di persone. Mi stanno arrivando tante risposte che arricchiscono, e che fondamentalmente la ricchezza della ricerca musicale, del fare i dischi, è la possibilità di incontrarsi su un piano diverso. sul piano della creatività, e il piano della creatività è quel piano in cui 2 più 2 non fa mai 4, ma 2 più 2 fa quanto decidiamo noi. No?
0: Okay.
1: E quando 2 più 2 fa quanto decidiamo noi, è lì si aprono tanti territori di esplorazione, e veramente questo disco mi sta dando questa possibilità, ci sta dando questa possibilità, perché poi in realtà è un disco da solista, ma siamo in tanti a portarlo in giro, e c'è una condivisione proprio con le persone che vengono ai concerti.
0: E allora io ringrazio Massimo Baiocco per essere stato con noi, quindi tra poco poi uscirà il podcast sul sito di Radio Città Aperta, e quindi troverete, oltre al file l'audio, anche poi l'ascolto del disco preso proprio da Bandcamp, quindi per potervelo gustare con calma. Ma c'è l'idea di fare anche qualche video oppure in questo senso?
1: Allora sì, c'è un video che è da un po' in preparazione, che è il video da cui è tratta proprio la copertina.
0: Okay.
1: Che è un set di ripresa, è una performance che è proprio quella della la libertà è un mare in tempesta.
0: Benissimo.
1: Grazie Gianluca, grazie mille a te, grazie mille a Radio Città Aperta.
0: Mai, Massimo Baiocco, qui a Mercoledì Morning, oggi ospite.

0: Questa è la musica di Massimo Baiocco, quindi con questo album chiamato Virginia Brahms. E come avrete notato durante la diretta, mentre andava la canzone, io e Massimo ci siamo appunto gustati la pizza bianca, che a quest'ora, durante la trasmissione alle 11.07, ci sta veramente bene. Allora, adesso qualche spot, poi partirà il sondaggio musicale, quindi fate attenzione perché tra un po' si giocherà con il sondaggio musicale insieme a voi ascoltatori.
1: Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: Il 27 e 28 maggio il centro storico di Posta Fibreno, Frosinone, ospiterà il Festival della Biodiversità del Lazio, a cura dell'Associazione Culturale Natura Loci. Due giorni all'insegna dell'artigianato e dell'arte, con spettacoli, musica, convegni ed escursioni, nella splendida cornice di un luogo tutto da scoprire. Il festival vanterà inoltre la collaborazione delle università La Sapienza e Tor Vergata di Roma e dell'Università di Cassino. Radio Città Aperta è media partner dell'evento. Festival della Biodiversità del Lazio, 27-28 maggio, a Posta Fibreno, Frosinone. Vi aspettiamo. Be happy, don't worry, be happy now.
1: Pronti ad una lunga maratona d'ascolto? Dalle ore 23 di martedì 23 maggio alle ore 10 di mercoledì 24 maggio, Radio Città Aperta vi propone Contingent Snapshot, un workshop sonoro realizzato presso lo Space Between di Norimberga con musica improvvisata, discorsi, presentazioni e paesaggi sonori. Il tutto è stato realizzato e registrato durante la residenza d'artista dell'antropologa e conduttrice radiofonica Eugenia Seriakov, in collaborazione con l'artista e performer interdisciplinare Francesco Zedde e poi tanti ospiti quali Alex Dorsch, Sascha Stallmayr, Norbert Stamberger, Anna Batter, Mathis Hauter e tanti altri. Contingent Snapshot sarà un'esperienza radiofonica immersiva per artisti locali, visitatori e ascoltatori esterni. E quindi lasciati trasportare da questo bel progetto dalle ore 23 di martedì 23 maggio alle ore 10 del mattino di mercoledì 24 maggio su www.radiocittaperta.it. Radio Città Aperta è media partner.

0: Da più di 40 anni in FM prima e sul web poi, Radio Città Aperta è musica, cultura, informazione. Dal 2018 la radio sopravvive grazie alle donazioni dei suoi stessi speaker. Sostieni RCA e ci aiuterai a mantenere viva la sua voce indipendente.
1: Dona su PayPal, email collegata tesoreria@radiocittaperta.it oppure vai su www.radiocittaperta.it/sostienici. Radio Città Aperta, resistenza culturale attiva.

fool to want you.

In diretta qui Radio Città Aperta, seconda parte di Mercoledì Morning, con voi Gianluca Polverari. E dopo la musica di Massimo Baiocco, che abbiamo ascoltato con questa bella chiacchierata e tre brani estratti da Virginia Brahms, beh, poi gli spot che vi hanno ricordato alcuni appuntamenti dove Radio Città Aperta è media partner. E quindi il Festival della Biodiversità il 27 e 28 maggio a Posta Fibrenum, e poi questa lunga maratona radiofonica di musica sperimentale, concreta e ricerca varia, che partirà da martedì 23 maggio alle ore 23 fino a mercoledì mattina alle 10, Contingent Snapshot. Questa ricerca sonora, questo incontro tra artisti avvenuto in quel di Norimberga, veramente molto molto interessante. Ebbene, poi abbiamo ripreso con la musica, con questo progetto di due artisti italiani che si nascondono dietro

10 canzoni contemporanee in omaggio a Billie Holiday, perché rivisitano in chiave abbastanza originale appunto 10 canzoni di Billie Holiday. E quindi prima abbiamo avuto modo e gusto di piacere a I'm Fool to Want You per la Jovenc e Nay Shy, che rivisitano appunto Billie Holiday. E nel frattempo ho lanciato anche il sondaggio su Facebook, che recita questo. Abbiamo parlato prima anche con Massimo di questa epoca contemporanea abbastanza tosta, che spesso ci ingrugnisce, ci ingrigisce, e allora spesso ci si rivolge al mondo della musica e dell'arte per trovare conforto e rifugio. Allora vi chiedo: in quale artista, album, canzone trovate rifugio e conforto? Fatemelo sapere attraverso i contatti che ben conoscete: SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook Gianluca Polverari, chat Skype Radio Città Aperta. Ovviamente mi potete contattare anche su twitch.tv/radio Città Aperta. Quindi attendo le vostre risposte, e sono anche una scusa per ascoltarci insieme le canzoni. From out of the rain. A proposito di questo, beh, si può trovare conforto e piacere nell'ascolto di un progetto che viene dal Canada, si chiamano Braids, e loro saranno il disco che ascolteremo per intero, il disco novità, dalle ore 12 all'interno di 33x2. Formazione canadese che si muove tra melodie pop così molto delicate, elettronica e momenti anche un pochino più sperimentali in certi passaggi, ma nulla di sconvolgente. Insomma, un disco veramente gradevole. Questa è Evolution per i Braids, e più tardi ascolteremo per intero il loro album Euphonic Recall.

Loro sono i Braids, quindi li abbiamo ascoltati con Evolution, questa bella canzone secondo me da un bell'album che appunto... Si intitola Euphonic Recall e sarà il disco che ascolteremo per intero all'interno di 33x2 come disco novità. E come disco del passato? Beh, andremo su un classico che però quando uscì all'epoca classico non era, perché era Bleach dei Nirvana. Io ricordo che lo comprai proprio all'epoca, prima del grande successo di Nevermind, e lo trovai veramente folgorante come lavoro. Poi ovviamente il gruppo ha avuto il grande successo appunto con il disco successivo, è diventata parte della storia del rock. Però ecco, Bleach rimane per i miei gusti superiore a Nevermind, e allora oggi lo riascolteremo per intero all'interno di 33x2. Intanto io ho lanciato il sondaggio, ripeto, in quale artista, album, canzone trovate rifugio e conforto, e sicuramente in tanti hanno trovato, magari da più giovani o insomma all'epoca, nella musica di Nirvana una sorta di conforto. Bleach, eccolo qui, School.

E questi erano i Nirvana di Bleach School, quindi ascolteremo più tardi per intero questo album come disco del passato. Allora, arrivano le vostre risposte al sondaggio odierno: in quale artista, album, canzone trovate rifugio e conforto? Ad esempio ci risponde Vincenzo: propongo Jeopardy di Day Sound. E allora ecco qui che arriva il gruppo di Adrian Borland, del compianto Adrian Borland, Jeopardy.

Jeopardy, quindi The Sound, e la risposta di Vincenzo al sondaggio odierno è: in quale artista, musica e canzone ritrovi conforto e così sostegno? E quindi Vincenzo ha risposto Jeopardy dei Sound. Giovanna invece ci risponde che trova conforto nella musica di Robert Smith e dei Cure. Beh, io vado a riprendere lo splendido Disintegration, Plain Song. E allora, per interagire con le vostre risposte al sondaggio odierno, SMS, WhatsApp, Telegram 340-197-4468. Ripeto, questo è un contatto SMS, WhatsApp, Telegram, Facebook, Gianluca Polverari, chat Skype, Radio Città Aperta.

Quindi Giovanna trova conforto, sostegno, insomma si la fa prendere bene quando ascolta i Cure, e quindi ce li siamo gustati con Plain Song. Risponde anche, allora dov'è? Adriano, no, sì. Buongiorno, domanda a cui non saprei rispondere. Fortunatamente il panorama musicale è ampio, per cui direi che ad ogni bisogno di rifugio, conforto, c'è sempre una canzone, un gruppo, un album e sostegno. Dipende dal contesto. Forse i Talking Heads sono quelli di cui ho fatto maggiormente abuso, e grande abuso. Beh, io amo i Talking Heads, amo questo poi particolare disco che è Remain in Light. Mi piace spesso qualche volta guardare anche quello splendido concerto di Roma, che era il Palaeuro dell'80, splendido, Talking Heads.

E questa è Cross-Eyed and Painless per Talking Heads, Remain in Light. Quindi Adriano spesso trova conforto, piacere e rigenerazione con la musica dei Talking Heads e David Byrne. Allora, Massimiliano invece scrive sempre al 340-197-4468. Ciao, a me mette di buon umore Strange dei Galaxy 500. Grazie Massimiliano, no, grazie a te, anche perché questa è una buona scusa per ascoltare proprio i Galaxy 500 o Galaxy 500 se preferite. Strange, poi invece Vincenzo tende a precisare che lui ama tutto l'album dei Sound, non solo Jeopardy, ma andava benissimo anche quella canzone lì. Vabbè, insomma, Sound, belli tutti i loro lavori e validi anche i Galaxy 500.

E questi sono i Galaxy 500, quindi bella richiesta e soprattutto brano di ottimo conforto suggerito dal nostro ascoltatore che è Massimiliano. Ciao, a me mette il buon umore Strange dei Galaxy 500. Oh, allora, siamo ancora in diretta per un quarto d'ora, sì, 11.45 per le 12 sarà la volta di 33x2 con appunto l'ascolto per intero come disco novità i Braids, come disco del passato Nirvana Bleach. Poi sarà la volta di Onda Sonora con Irene Worms, quindi la replica della diretta andata in onda ieri, come classico il mercoledì la riascoltiamo con piacere, quindi new wave, post-punk, elettronica e tanta allegria. Poi a seguire saranno di scena un po' di novità discografiche fresche fresche arrivate. Dalle 18 troveremo Riccardo Mameli con Nus Morsà Bassa e il suo carrozzone di ospiti. Dalle 20 Melting Pot con Riccardo Maggini, quindi musica e news a 360 gradi. Poi a seguire sarà la volta di Cats and Jammer, musica e scienza con Miro Barza. Dalla prossima settimana, dopo Riccardo Maggini, inizierà una nuova trasmissione qui a Radio Città Aperta che si chiama Pianoforte Senza Coda, una trasmissione di Giulia Vazzoler che si concentra sulle varie espressioni musicali del pianoforte, una trasmissione molto interessante, vi consiglio di ascoltare, anche ben realizzata, quindi dalla prossima settimana, al prossimo mercoledì, ulteriore aggiunta qui all'interno del palinsesto di Radio Città Aperta. Tornando a noi, allora, Manuel risponde alla domanda dicendo che il disco in cui trova conforto e beneficio è Pet Sounds dei Beach Boys.

E grazie a Manuel che con questa scelta ha dato sicuramente conforto, migliorato la giornata a tutti noi. Beach Boys, Pet Sounds, I Know There Is An Answer. Oh, quindi siamo quasi addirittura d'arrivo per quel che riguarda la trasmissione, ma arrivano ancora vostre risposte al sondaggio che ripeto per l'ultima volta. In quale artista album canzone trovate rifugio e conforto? Ci risponde Roberto. Ciao Gianluca, grazie dell'ottima trasmissione, grazie a te per avermelo detto. La canzone che mi dà conforto è Video Ginnastica degli Scisma. Beh, poi ripensando a Video Ginnastica, non alla canzone, al tema, beh, prima si parlava di lockdown, di quando siamo rimasti tutti a casa nel 2020, se ne parlava con Massimo Baiocco. E beh, in quanti poi per fare un po' di movimento ci siamo messi davanti al PC con qualche istruttore online, cioè che aveva registrato qualche video, a fare un po' di ginnastica. Tra l'altro anche gli Idols fecero un video in tal senso divertentissimo, e quindi video ginnastica gli Scisma per Roberto.

Videoginnastica, quindi, questo brano scelto da Roberto, che appunto trova benessere, conforto, chissà se anche fisico, magari si allena con questa canzone degli Scisma, e quindi ce li siamo gustati insieme qui su Radio Città Aperta. Bene, siamo giunti al termine della conduzione di questa mattinata molto ricca, e quindi tra poco sarà la volta di 33x2, dove ascolteremo per intero, come disco novità, appunto i Brits di Euphonic Recall, e come disco del passato Bleach dei Nirvana. Per quel che mi riguarda, ci ritroveremo ovviamente venerdì con Alterna Italia dalle ore 16, poi lunedì dalle ore 16 ma con Puzzle, il gioco di incastri, gli altri suoni, noise, psichedelia, post-punk, elettronica, e poi mercoledì mattina con Mercoledì Morning.

allora, mercoledì prossimo avremo proprio ospiti qui a Radio Città Aperta gli Underdog, formazione romana che è tornata con il nuovo album Underdog vs Underdog, e su queste note io vi saluto, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Mi raccomando, non andate via, perché tra poco c'è 33x2 e poi tutto il resto è il palinsesto ricchissimo e stimolante di Radio Città Aperta, che è RCA, ossia Resistenza Culturale Attiva. Buon pranzo a tutti, ciao ciao da Gianluca Polverari, Underdog. Ah, e tra poco uscirà il podcast, mentre quello di Massimo Baiocco è già online sul sito di RCA. Ciao ciao, Mare Mostrum, Underdog.

le onde, conta le onde, e dopo le onde altro niente. Vi possa morire un parente ancora venirmi a parlare con fare saccente di numeri e cause impellenti. La morte, signori, la morte è cosa assai sacra. Non merita tanto ciarlare, Dio mio, la gente.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online. Radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Bentrovati, benvenuti, eccoci con un nuovo appuntamento di 33x2, questa trasmissione ideata, condotta, presentata da Gianluca Polverari, che è colui anche che vi sta parlando e che ha selezionato i titoli attuali. Quindi vi presentiamo l'ascolto intero di un disco di recente pubblicazione e poi l'ascolto per intero di un disco del passato. Allora, oggi daremo spazio, per quel che riguarda la novità, a una formazione canadese chiamata Brave, quinto album per loro dal titolo Euphoric Recall, veramente un disco delicato che vi consiglio di ascoltare. E poi invece come disco del passato lo storico Bleach 1989 dei Nirvana, che analizzeremo più tardi. E sì, perché diamo spazio intanto ai Braids, formazione in Montreal, quindi Canada. Quinto album per loro. Ammetto che ignoravo la band fino alla pubblicazione di questo titolo, che mi è molto piaciuto perché sono guidati dalla voce di Raphael Stendhal Preston, una brava vocalist molto delicata che canta di amore, energia, insomma dà quel senso un po' di piacere e benessere in un'epoca molto scura e grigia, e quindi è uno di quei dischi, come si dice, che fa bene allo spirito e all'anima. Il tutto contorniato da un'elettronica trap pop e sottili sperimentazioni. Vengono in mente certe pagine della musica nordica di Islanda, Norvegia, quindi partendo dalla Björk, quella meno sperimentata chiaramente, ma anche gente come Anne Huckelberg, come Wild Birds and Peace Drums e roba simile, quindi territori tra dream pop e elementi così digitali che si fanno ascoltare con molto molto piacere. E allora, Euphoric Recall, diamoci un po' di euforia all'interno qui di 33x2 e di Radio Città Aperta. Buon ascolto.

E dunque abbiamo ascoltato i Braids di Euphoric Recall 33x2 qui con Radio Città Aperta e Gianluca Polverari. Era il disco del presente, il disco novità che abbiamo ascoltato per intero. Invece, come disco del passato, ho scelto un album che penso non solo io amo, ma in tantissimi, ossia Bleach dei Nirvana 1989, l'esordio folgorante per Kurt Cobain e compagnia bella. Un disco che io personalmente acquistai quando venne pubblicato, quindi prima di sapere che i Nirvana avrebbero avuto un successo interplanetario. Bene, i circuiti underground, questo titolo arrivò bello potente e appassionò chi trovò nelle note di questo lavoro quell'isteria, quella nevrosi, anche quella poesia che poi diventerà sicuramente fondamentale per gli ascolti di tanti giovani di fine millennio con il successivo album Nevermind. Qui il lavoro è decisamente più crudo, più grezzo rispetto a Nevermind, che ha sicuramente una produzione più levigata. Un album che io personalmente preferisco, è il lavoro che amo di più, ripeto, per la formazione di Aberdeen, guidata da Kurt Cobain, ovviamente chitarra e voce, Chris Novoselic al basso, alla batteria c'era ancora Chad Channing, poi darà invece spazio a Dave Grohl dal secondo disco, che diventerà insomma importantissimo per la band, ma faceva secondo me un bel lavoro dietro le pelli anche Chad Channing. In copertina poi lo storico scatto che vedeva la band dal vivo al Rico Music di Washington, scatto tra l'altro realizzato da Tracy Marander, beh, appare anche un quarto elemento, Jason Everman, che è alla chitarra, ma che in realtà non sono mai sul disco, però venne immortalato nello scatto anche perché era una forma così di riconoscenza, perché aveva contribuito all'aspetto economico per quel che riguardava poi la pubblicazione del lavoro che usciva per la Sub Pop, la storica etichetta statunitense, che con questo titolo ebbe sicuramente una bella visibilità, un catalogo già importante all'epoca. Poi il gruppo partirà anche in tour con i TAD, anche loro sotto Sub Pop, arriveranno anche in Italia e a Roma, suoneranno al Piper, TAD concerto tiratissimo, Nirvana durano poco sul palco perché Kurt Cobain, così spazientito dalla chitarra che si scordava sempre, inizia a spaccarla, si fa prendere da una crisi isterica, non c'era una seconda chitarra di ricambio, concerto terminato. Però non termina la durazione per questo disco della band, che ora ci andiamo ad ascoltare nella sua interezza qui all'interno di 33x2 Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva, Nirvana, Bleach.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

E buon pomeriggio, ben arrivati e ben ritrovati. Questa è Radio Città Aperta.it. Angelo Pianizzola al microfono, con Panopticon a tenervi compagnia per le prossime due ore, quindi fino alle ore 20, momento poi nel quale lascerò spazio e microfono a Vanessa Nex con la sua trasmissione Next Generation. Panopticon che diciamo così torna in diretta dopo una settimana di assenza a causa influenze varie. La mia voce, infatti, come sentite, ancora ne risente. Ora credo di esserne decisamente fuori, ma comunque sono pronto per la trasmissione di oggi, che vede in scaletta anche per oggi un po'

appunto di Yes, il loro nuovo album, con Morgan Bellini al telefono. Ma entrando un po' nel tema della trasmissione odierna, oggi abbiamo iniziato rendendo un po' così omaggio a quella che è stata una delle voci e delle figure più importanti degli ultimi 20, io mi spingerei anche 30 anni, ultimi 30 anni, cioè quel Chris Cornell che qualche anno fa, proprio ieri, il 18 maggio, decideva di porre fine alla sua vita. Cornell, leader incontrastato dei Soundgarden, prima poi la sua avventura con gli Audioslave e poi ancora dopo, nell'ultima parte della sua vita, ha ritirato su il progetto Soundgarden con l'ultimo lavoro uscito, Animal.

E quindi, come detto, di Chris Cornell, visto che siamo in vena e in tema di ricorrenze, non possiamo bypassare quella di ieri, anch'essa del 18 maggio, ma in questo caso siamo nel 18 maggio del 1980, quando anche Ian Curtis decideva di lasciare questo mondo. Ce l'andiamo ad ascoltare con Disorder da No Pleasure.

Disorder, un po' così per ricordare, come dicevamo, la figura di Ian Curtis. E dunque, in avvio di trasmissione, due doverosi ricordi per due figure con incidenze, diciamo, diverse, che hanno però a modo loro segnato la storia recente della musica. Ora però, dopo questo inizio con due brani un po' datati, come dicevamo, torniamo ai giorni nostri ed iniziamo con le novità discografiche. Anche i prossimi ce li siamo già ascoltati un paio di volte all'interno di Panopticon. Loro vengono dalla Germania e si chiamano Gegenpress.

E questi erano, come detto, Gegenpress con il brano Bored, brano questo che insieme ad altri sei va a formare il loro esordio, uscito nel 2026 dal titolo Don't Live for Heaven, brano album del quale, come detto, già ne abbiamo parlato nelle passate trasmissioni, disco davvero niente male. E come e cosa poi assolutamente da non trascurare, da sottolineare, è completamente autoprodotto. E dunque, detto dei Gegenpress con Boren, e visto anche che oggi avremo tra un po' un ospite al telefono, davvero importanti sono i contatti per voi che siete all'ascolto, che volete magari fare qualche domanda, togliervi qualche curiosità con l'ospite, cioè con Morgan Bellini dei Vanessa Van Basten. Per farlo non dovete far altro che digitare il 347 197 4468, il numero per WhatsApp e Telegram, e poi chiaramente ci sono tutte le pagine social su X, Instagram e Facebook. Intanto però andiamo avanti con la musica. I prossimi si chiamano Buckshead.

Dunque, questa band si fa chiamare Vaxxed. Loro vengono da Manchester ed anche in questo caso abbiamo a che fare con un esordio dal titolo Gnat. Anche questo altro bell'album, bello pimpante e aggressivo, sonorità se vogliamo riconducibile un po' al punk ultra contaminato, con in cabina di regia Jeff Carr, il fedele compagno dei King Gizzard and the Lizard Wizard. E poi all'interno dell'album, che consta addirittura di ben 9 tracce, troviamo dei brani molto variegati nelle sonorità e dei richiami che io direi non dei richiami dicevo molto molto vicini ad un'altra formazione importante che risponde al nome di T.O.C.'s. E noi proprio a questi ci riagganciamo immediatamente, perché il prossimo brano in scaletta è l'ennesimo progetto parallelo del fondatore dei T.O.C.'s, cioè John Dwyer. È uscito da pochissimo con Hetenax, e ci andiamo ad ascoltare un estratto dall'album omonimo. Questo è False Floor.

E dunque questo è il sound di questi Ethan Axe, nuovo progetto, come dicevo prima, di John Dwyer. L'album è omonimo e dal quale ci siamo ascoltati, ci stiamo finendo di ascoltare, False Floor. A dire la verità, si tratta di un EP. Quindi lo possiamo considerare un po' un inizio di progetto questo, ed è stato un po', come ha dichiarato appunto il proprio John Dwyer, è stato un po' un esperimento che Dwyer ha voluto fare alle prese con della nuova strumentazione in suo possesso. Il risultato di questi esperimenti li ha voluti condividere con i suoi fan, e appunto è nato questo progetto Ethan Axe.

Ora invece è il turno di andare, ce ne andiamo in Giappone, ci ascoltiamo un estratto da un gran bell'album, mi è piaciuto veramente tanto. Loro si chiamano Hyper Gale, Our Hype è il loro nuovo album e ci ascoltiamo Fade Out.

queste sono le ultime note di Fade Out, come detto, per Hypergal. Loro vengono da Osaka, è un duo tutto al femminile, si chiamano Ishida Koharu e Kadoya Kurumi. Loro non sono all'esordio perché già hanno alle spalle un ottimo esordio, devo dire un ottimo davvero esordio, dal titolo After Image. Ed ora invece in questo 2026 escono con questo nuovo disco, Our Hyper. Disco nel quale loro incrementano, devo dire, e rafforzano tutte le caratteristiche già presenti nell'album precedente, mettendo insieme un sound, come avete potuto sentire con questa traccia Fade Out, un sound, dicevo, davvero brutale, ma al contempo estremamente, devo dire, estremamente ramificato, con una marea di suoni all'interno. E dunque, se volete perdervi nel mondo di Hypergal, è uscito il loro nuovo album, come dicevo, Our Hyper.

torniamo in Europa con la prossima band. Anche loro, se vogliamo, sono brutali a modo loro, sono di Londra e si chiamano My Pussy Tastes Like Microplastics.

E ritorniamo sulle ultime note di questa Arabic Umlaut per Microplastic. Sonorità arabeggianti, appunto, riprendendo il titolo del brano, ma all'interno di questo album, loro sono all'esordio, l'album si chiama Sod in Heaven. Oltre alle sonorità arabeggianti ce ne sono davvero tantissime di sonorità, sembrano ad un primo impatto dei brani, all'interno dell'album ce ne sono ben 8, sembrano dei brani totalmente scollati e scollegati tra di loro, ma poi andando avanti con gli ascolti ci si accorge che invece tutto ha un suo perché, e questi Microplastic hanno messo insieme, devo dire, un ottimo esordio che, ricordo, si chiama Sod in Heaven. Noi intanto siamo arrivati proprio a ridosso della pausa di metà trasmissione, vi ricordo che tra pochissimo avremo al telefono Morgan Bellini di Vanessa Van Basten. Prima della pausa ci ascoltiamo un estratto dall'ultimo album per quanto riguarda gli inglesi Gnod, il titolo è Shadow Mirror.

0: tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: ×33
3: 66.
2: Sì, giusto, 33x2 fa 66, ma non solo, perché 33x2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33x2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: E torniamo dalla pausa con un estratto dal nuovo album per quanto riguarda Geologist, pseudonimo dietro il quale si cela Brian Wells degli Animal Collective, progetto del quale approfondiremo prossima settimana. Ora però dovremo avere al telefono Morgan Bellini. Morgan, buon pomeriggio e ben arrivato su Panopticon e su Radio Città Aperta.
1: Ciao a tutti, grazie per ospitarmi ancora una volta. Devo dire, stavo dicendo un attimo fa quando mi hai chiamato, grande musica.
0: Grazie.
1: Grandissima,
0: grazie.
1: Musica, veramente gran roba. Cioè, sentivo Black Hole Sun, poi c'era Disorder e dopo una raffica di pezzoni nuovi strafighi.
0: Grazie, bravi. grazie mille, grazie a te per la disponibilità. Come va? Tutto bene? Stai bene? Sì.
1: Sì, sto bene, sto meglio. Insomma, sì.
0: Allora Morgan, come già ci siamo detti prima al telefono, tu non sei nuovo da queste parti, io e te ci siamo già sentiti qualche tempo fa, eravamo, se non ricordo male, era proprio gli albori della pandemia, se non sbaglio,
1: sì.
0: Era al tempo del tuo progetto Yellow Kids.
1: Sì, ma poi ci eravamo sentiti anche ai tempi addirittura della stanza di Swedenborg, se non sbaglio, sì.
0: Sì, molto probabilmente in un'altra trasmissione. Ora però siamo nel 2026 ed è finalmente tornato tempo di parlare dei Vanessa Van Basten, il gruppo storico, una delle mie band preferite. Gli ascoltatori di Panopticon lo sanno bene. Voi siete attivi dai primi anni 2000. Ecco, prima di parlare del nuovo disco, facciamo un po' di cronistoria, come nascono i Vanessa Van Basten e come poi si sono sviluppati negli anni.
1: Allora, io ho iniziato facendo il DJ, però poi mettevo dark, new wave, quella roba lì, tornavo a casa, vivevo a Genova ai tempi, avevo 20 anni e avevo voglia di ascoltare musica rilassante, quindi me la facevo da solo per me. Quindi è cominciato come una specie di laptop band, poi si sono aggiunti elementi e insomma siamo collocabili nel post rock, mettiamola così, insomma, però siamo stati molto sperimentali, anche abbiamo fatto cose anche abbastanza incatalogabili.
0: Sì, infatti.
1: E niente, siamo tornati dopo un bel po' di tempo, dopo 11 anni, con un nuovo album di cui siamo molto contenti.
0: È così, infatti, come dicevo, siete tornati nel 2026 con questo album Yes, con una copertina, devo dire, bellissima, complimenti.
1: Grazie, sei l'unico che lo dice.
0: No, a me è piaciuta molto. Siete usciti per Subsound Records. Ecco, quello che mi interessava, visto che era tanto tempo che non usciva del materiale inedito per quanto riguarda questa band, quando e come è scattata un po' la scintilla che vi ha fatto un po' così decidere di tornare a suonare insieme?
1: Allora, intanto noi viviamo comunque a 500 km di distanza, perché io vivo a Trieste mentre il resto della band è a Genova, e quindi già questo è un po', diciamo, un deterrente, se vogliamo. E poi, più che altro, io devo dire la verità, ho avuto dei problemi di salute abbastanza invalidanti per una decina d'anni, ho sofferto di dolore cronico.
0: Però ti sento bello vispo, però, adesso, quindi è tutto alle spalle, no?
1: Sì, beh, una cosa del genere, vi giuro, non è difficile metterla alle spalle, però comunque sì, assolutamente. Infatti è già dal 2023 ho trovato comunque la forza per ritornare con i miei compagni di band a Genova senza impazzire, insomma. E dal 23 ci siamo beccati per 2 estati, abbiamo registrato diciamo in 2 estati consecutive basso e batteria, e io il resto a Trieste ho completato con chitarre, eccetera, e sto bene comunque.
0: è stato comunque interessante e divertente ritrovarvi e rimettere insieme i brani che adesso ne andremo ad ascoltare, ad ascoltare qualcuno, però ecco, rincontrarvi
1: è stato incredibile, perché la magia che avevamo ai tempi si è ricreata assolutamente allo stesso livello, con la stessa intensità, forse anche maggiore. È stato bellissimo e non vogliamo mollare più, ecco.
0: No, ma infatti questa, tutto questo che stai dicendo esce fuori benissimo dalle tracce dell'album. Album che, se sei d'accordo, io comincerei ad ascoltare un brano. Sì. Comincerei con il brano che apre l'album, cioè Dying in My Bed. Loro sono Vanessa Van Basten.
1: Parla proprio di questo.
0: Infatti,
1: nel proprio letto, nel dolore.
0: Infatti non lo passo a caso, anche perché credo sia un brano che ha un significato abbastanza importante, che apre l'album, come dicevo, nuovo album dal titolo Yes, questa è Dying in My Bed, Vanessa Van Basten.

0: E queste sono le ultime note di Dying in My Bed per Vanessa Van Basten, traccia estratta dal loro nuovo album Yes. Allora Morgan, quello che ti volevo chiedere, un po' ascoltando il disco, si percepisce quasi subito, immediatamente, almeno per me è stato così, che questi brani un po' siano l'esatto continuo, proseguio, cioè avete ripreso un po' da dove avevate lasciato, le sonorità, devo dire, seppur evolute, riportano un po' alle ambientazioni. A me è ritornato alla mente in vari passaggi la stanza di Swedenborg, non so se anche per voi è stato così.
1: Assolutamente, diciamo che abbiamo avuto un periodo molto lungo in cui abbiamo sperimentato, abbiamo fatto split, abbiamo pubblicato una raccolta con robe strane, quindi abbiamo sperimentato molto perché ci sentivamo ancora un po' nella scena, diciamo. Adesso che siamo completamente

0: a quella scena, a questa definizione comunque.
1: Dell'ambito del post rock, che vabbè, post rock poi alla fine ce ne sono talmente, si è ramificato poi nel tempo, però diciamo che il discorso e le ambientazioni sono quelle. Poi ne parlavi anche un po' prima del concepimento un po' dell'album, come è avvenuto. Ho letto che avete fatto delle lunghe session tutti quanti insieme, dalle quali poi sono nati un po' tutti quanti i brani. Quanto tempo insomma avete lavorato all'album?
0: Guarda, come ho detto prima, l'estate del 2023, l'estate del 2024 e poi l'estate del 2025 ho registrato il resto, ma veramente in poco tempo è venuto tutto molto di getto, come dire, eravamo anche tra lo stupefatto, diciamo, e l'incredulo, perché scorreva tutto perfettamente. E tra l'altro non è nata con quest'idea dell'album Yes, come un progetto. Noi ci siamo trovati per fare musica assieme, per divertirci, e abbiamo realizzato praticamente subito che il materiale era veramente ottimo, e quindi abbiamo detto
1: perché no, perché no, certo. Sì. Ecco, parlavamo prima della stanza di Swedenborg, che è il vostro esordio, capolavoro del 2008, se non sbaglio. 2006. E in Yes c'è un brano che, se vogliamo, è un po' una reprise di Giornata d'Oro, che è presente all'interno della stanza di Swedenborg, mentre in Yes avete inserito Giornata di Legno, questo duo.
0: Sì, sì, sì. Questo è perché Giornata d'Oro è stato sempre considerato così il nostro brano migliore, forse anche a ragione.
1: Io ne ho un altro di vostro brano migliore, poi dopo ne parliamo, perché c'ho una curiosità da chiederti.
0: E quindi volevamo fare anche un po' uno scherzo, così partire con un brano e provare a farne uno simile a distanza di tanti anni, sì. Tutto qua, insomma.
1: E noi,
0: un'autocitazione
1: che è venuta benissimo, perché noi infatti proprio Giornata del Legno ci andiamo ad ascoltare il secondo estratto del nuovo album dei Vanessa Van Basten, album Yes, come detto, e questa è Giornata del Legno.

0: E dunque questa è Giornata de Legno per Vanessa Van Basten, per i nuovi Vanessa Van Basten. Il nuovo album Morgan Yes è uscito, se non sbaglio, lo scorso 8 maggio, se non vado errato.
1: Sì, è uscito su Sub Sound Records l'8 maggio e niente, comprato.
0: Come sta andando? Che riscontri state avendo?
1: Bah, di critica, come sempre, devo dire ottimi, insomma. Il nostro problema non è mai stato la critica, ma
0: infatti
1: siamo un po', diciamo, poco inclini alla classica carriera di una band che fa i concerti, che va sui social, eccetera, insomma.
0: Rimanete un po', siete sempre rimasti un po' nell'ombra. Io torno un attimo sul brano che abbiamo appena ascoltato, perché secondo me è un brano non di poco conto, perché fa capire bene come a voi piaccia spaziare. Si parte all'inizio del brano in modalità acustica e si finisce nella coda quasi a rasentare, c'è un po' un pizzico anche di psichedelia, c'è un po' tutto lo spettro dei Vanessa Van Basten.
1: Sì, beh, la libertà di cui parlavo prima, nel senso, io credo che comunque una buona canzone, un buon pezzo deve essere una specie di percorso, e quindi si può partire da ovunque, arrivare ovunque. È molto bello sentire queste dissonanze, queste cose che
0: non sia un po' tutto uguale, non sia un po' tutto uguale.
1: Sì, insomma, noi non abbiamo mai avuto limiti di alcun tipo.
0: Siete stati sempre, sì, sempre molto liberi, sì. Poi voi siete un gruppo, diciamo, molto strutturato, suonate da parecchio insieme, tu hai fatto anche altre esperienze in progetti paralleli. E se dovessi un po' fare un po' una, come dire, dare un po' un parere sulla situazione, un po' in generale della musica, sia in questi ambiti, ma anche prendendo in considerazione altri mondi, come siamo messi? Che periodo è questo per la musica? Calcolando anche poi l'avvento dell'intelligenza artificiale, che purtroppo sta prendendo il sopravvento, forse non il sopravvento, però sta entrando anche nel campo musicale.
1: Beh, che domandona proprio filosofica. No, beh, intanto devo dire che non sono molto attratto dalla musica di adesso, e sbaglio, perché comunque voi di Radio Città Aperta mi avete fatto sentire della gran musica oggi, voglio dire. Tutti gli ascoltatori dovrebbero ritenersi fortunati in questo momento.
0: Ti ringrazio.
1: Non ascolto tanto musica nuova, e per quanto riguarda il discorso dell'intelligenza artificiale, io sono ovviamente contrario, diciamo, a tutta la faccenda in generale. Cioè, è molto meglio fare una cosa che non farla fare a qualcos'altro.
0: Certo.
1: Che sia anche un'entità costruita da noi che calcola le cose più velocemente. Ma, come dire, proprio non ci siamo per quanto riguarda l'espressione artistica, ma insomma penso che non corriamo nessun rischio, ecco, cioè abbiamo sempre, non dico le cassettine da scambiarci, però insomma ce la caveremo.
0: Però sì, certo. Ora Morgan, ti chiedo una cosa, ne parlavamo un po' prima, una cosa ti sembrerà strana perché te la chiedo, ma ho l'opportunità di averti qui, quindi mi tolgo questa curiosità, perché sì. Come già ti ho detto prima, io vi seguo dall'inizio, vabbè, vi passo spessissimo durante le mie trasmissioni.
1: E
0: il vostro brano simbolo, per quanto mi riguarda, il vostro brano migliore è Fuck the Best, Take the Rest.
1: Beh, anche a me piace molto.
0: Che è inserito in Closer to Small. Allora, visto sì. Che tu sei qua, ti ho al telefono, mi parli un po' di questo brano, della genesi di questo brano, com'è nato? Perché secondo me in questi 9 minuti c'è l'essenza vera del vostro gruppo.
1: Sì. Mi piace che hai fatto questo salto all'indietro. No, è un brano che anch'io adoro e metto tra le migliori di quell'album, se non in assoluto. No, lì eravamo proprio all'apice della forma.
0: Sì,
1: eravamo
0: infatti.
1: Alla fine della forma, suonavamo 3 volte a settimana in sala prove, 2 concerti a settimana, e quindi insomma eravamo proprio in piena, e niente, sì, c'era una discreta velocità, eravamo belli incazzati, suonavamo cercavamo di suonare i livelli di quello che offriva la nostra città, che era Genova. Quella volta insomma c'erano delle band molto molto molto fighe che ci hanno anche insegnato molto. Poi certo. A un certo punto, certo, ci siamo ritrovati a essere anche forse la band più, diciamo, sulla lingua di tutti a Genova per un po' di tempo.
0: Beh, però, non soltanto a Genova.
1: La musica genovese è stata grandiosa anche per quel pezzo lì che dici tu, Fuck the best, take the rest. Per esempio, non so, mi vengono in mente i grandi Toxic Pigs, sono tutte band che il pubblico di Roma, o comunque un pubblico che non genovese, difficilmente riconoscerebbe. Però i Toxic Picnic, ragazzi, c'era una band a Genova che...
0: Me li segno, perché non li ho ascoltati.
1: Il loro chitarrista è quello che ci ha registrato anche il disco, tra l'altro.
0: Ah, ecco.
1: Quindi, sì.
0: Allora, abbiamo fatto questa piccola parentesi sul passato del vostro gruppo, torniamo però al presente. Ora, che progetti avete? Perché io a questo punto vi aspetto a Roma per il concerto.
1: Il problema è, a parte i 500 chilometri di distanza,
0: lo so.
1: Noi comunque siamo sempre stati abituati a fare tante tante prove, ma perché no? Adesso, guarda, e quest'estate conto di tornare a Genova di nuovo. Ho saltato un anno perché ho registrato le chitarre del disco, ma quest'anno torno a Genova, quest'estate posso stare un bel po' di tempo e decideremo se fare musica nuova oppure preparare anche una scaletta, vedremo.
0: Allora Morgan, io arrivato a questo punto ti ringrazio tantissimo per questo tempo speso all'interno di Panopticon su Radio Città Aperta. Io ti saluto e ti ringrazio ancora una volta per essere stato su Radio Città Aperta. Alla prossima, Morgan.
1: Ciao, grazie mille. Comprate il disco perché, insomma, bisogna anche un po'...
0: Assolutamente sì. Allora, salutiamo Morgan Bellini di Vanessa Van Basten. Ci salutiamo con l'ultimo brano, La vita è la droga della morte, dal loro nuovo album Yes. Loro sono Vanessa Van Basten.

0: questo distacco dal corpo e rientrare nel corpo, lo vivono tutti con, sempre con serenità, con distacco.
1: Sì, dunque allora è a un certo punto tutto buio. Mi trovo in un luogo indefinito, buio, ma stanno benissimo, una serenità, un benessere.
2: Cos'è il rosso nella sua essenza? No? Qual è il nucleo dell'esperienza? La rossità del rosso cosa significa? Come nasce il cervello?
0: Qualche cosa che noi chiamiamo realtà,
1: sì.
0: E ad un altro livello percepisce un qualche cosa che è un'altra realtà,
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Non è realtà, ma è una sua realtà.
1: Benissimo.
0: Qualche cosa che noi chiamiamo realtà,
1: sì.
0: E ad un altro livello percepisce un qualche altro livello che è un'altra realtà,
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Non è realtà, ma è una sua realtà.

0: sostanze allucinogene.
1: Sì.
0: Sono alla ricerca di questi. I nostri giovani che usano sostanze allucinogene.
1: Sì.
0: Sono alla ricerca di questi. I nostri giovani che usano sostanze allucinogene.
1: Sì.
0: Sono alla ricerca di questi.

E queste sono le ultime note della vita e la droga della morte, brano dei Vanessa Van Basten, e brano inserito nel loro nuovo album Yes. Noi intanto siamo arrivati alle 19:42, Panopticon entra nell'ultima, ultimissima parte di trasmissione, ultimi brani per quest'oggi. Il prossimo è ripescato dal passato, la band che ci andiamo ad ascoltare purtroppo non c'è più, si sono sciolti in concomitanza con la pandemia, ma hanno avuto il tempo di sfornare due o tre album, uno meglio dell'altro. Noi dal loro secondo Compromat ci andiamo ad ascoltare The People, e loro sono i portoghesi Desmil Russos.

questo è Glassman per Mod Electrics dal loro nuovo EP uscito in questo 2026, Swan Songs. Prima invece ci eravamo ascoltati gli annunciati Desmil Russos con The People dal loro esordio Compromat. E siamo arrivati alle 19:54, il tempo a mia disposizione è terminato, quindi io ringrazio tutti voi rimasti in ascolto. Vi chiedo scusa per la voce, ma purtroppo i retaggi di questa influenza non accennano a sparire. Panopticon però vi dà come al solito appuntamento a martedì prossimo, sempre dalle 18 alle 20, e poi se volete c'è la replica il mercoledì dalle 14 alle 16. Io vi lascio come sempre con un ultimo brano. Oggi ci andiamo a riprendere un pezzo al nuovo degli Zoo, Ferrum Siderium. Questa sera ci ascoltiamo Keter, tra pochissimo su Radio Città Aperta Vanessa Nex con Next Generation. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, un buon proseguimento con la musica di Radio Città Aperta. Un saluto a tutti da Angelo Pianizzola.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radiocittaperta.it, la tua radio online.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ehi là, salve gente, sono Vanessa Nex, sono tornata qui su RadioCittàAperta.it. Questo è Next Generation, ogni martedì solo per voi, per parlare di musica dal mondo dei videogiochi e soprattutto curiosità, trama, giocabilità, tutto quello che volete, soprattutto anche con i vostri commenti. Questa che abbiamo ascoltato di sottofondo, ora comincerò a spiegarvela, non vedo l'ora perché questo gioco ha un po' cambiato la mia esistenza. Un gioco molto vecchio, ma prima di cominciare a parlarvene, insomma, penso che sia essenziale dire questo. Quando ho giocato per la prima volta questo gioco non ero molto consapevole, perché parliamo degli anni 90, quindi ero veramente, veramente piccola. Però studiandolo un pochettino mi sono resa conto che c'è molto da dire, ci sono un sacco di curiosità interessanti su questo gioco, e soprattutto questo gioco ci fa capire per quale motivo effettivamente il mondo è pieno di matti. Politicamente scorretto, qualcosa di veramente folle e curiosità strane da questo gioco, e oggi ne parliamo. Intanto allora volevo anzi farvi ascoltare appunto un po' della colonna sonora che abbiamo, questa canzone che abbiamo ascoltato appunto da Buster Groove, vi ricorda qualcosa? Ricorda altissimo un po' soprattutto questo sound un po' retro. Ma ho adorato la citazione ai Bee Gees di questo brano. Ma di che cosa stiamo parlando oggi? Entriamo subito nel vivo della nostra puntata con, intanto, dicendo che gioco è questo. È la colonna sonora di Bust a Groove, un videogioco giapponese a tema musicale, uscite, pensate, nel 1998. È stato disponibile in Giappone, solo in Giappone, per arcade, mentre poi è diventato anche, insomma, famoso, se così si può definire, per in modalità giocatore singolo e multiplayer per PlayStation. Sviluppato da Mitrographic e pubblicato dalla Enix Studio, Atrus e Namco, a seconda della piantaforma, insomma, ha avuto un po' di cose interessanti.

A quei tempi effettivamente c'erano i soli di chitarra, di sassofono. Oggigiorno è un po' più difficile ascoltare una cosa del genere preso in un videogioco, in effetti. Però è così, rimpiangiamo un po' gli anni 90, perlomeno io, non so voi, però è così. Comunque, intanto vi ricordo, come al solito, di seguire Radio Città Aperta costantemente, di tenervi sempre informati e aggiornati sulle nostre informazioni, sui nostri podcast, sui nostri programmi, su tutte le attività che facciamo, anche perché, insomma, ci saranno sempre più novità nel corso del tempo che non vediamo l'ora di vivere un po' insieme a voi. È importante per noi cercare di trasmettervi non solo musica, non solo informazioni, ma anche un po' di compagnia e di messaggio positivo, qualcosa che effettivamente possa restare, e soprattutto in un periodo storico che non è esattamente facilissimo. Quindi ascoltate radiocittaaperta.it, seguite i vari podcast, li trovate sempre nella sezione podcast in streaming. E ovviamente qualche volta anche in diretta, ci sono anche le repliche e molto altro. Trovate un po' qualsiasi genere, ad esempio appunto al 33x2, dove ci ascoltiamo sempre interi dischi, e molto altro, ma comunque ascolterete tutto questo anche nei vari spot che sono un po' ogni tanto trovate in onda. Io sono Vanessa Nex, invece questo è Next Generation, tutto il portale qui su Radio Città Aperta, dove ci tuffiamo a capofitto nel mondo dei videogiochi.

Allora, quindi continuiamo a parlare di Bust a Groove, questo gioco incredibile del 98 uscito per PlayStation e Arcade, abbiamo detto sviluppato da Metro Graphics, distribuito e pubblicato, scusate, da Enix in Giappone, Sony in Europa e poi da Atlus e Namco per Arcade. Di che stiamo parlando effettivamente? Questo è un videogioco a tema musicale, abbiamo detto. È uscito anche un secondo gioco nel 1999 che però non è stato mai commercializzato in Europa, e Dance Summit 2001 per PlayStation 2, pubblicato solo in Giappone. Di che stiamo parlando? Allora, è possibile intanto controllare diversi personaggi e in generale il gioco consiste nel premere una sequenza di tasti a tempo affinché il personaggio scelto possa eseguire una coreografia. Tutte le coreografie sono in modalità battle, quindi un po' come nei ghetti, come si faceva una volta, un po' come nell'hip hop, no? Uno contro l'altro per vedere chi vince, chi balla meglio, chi va più a tempo, chi tiene meglio il groove. Questo consente appunto al nostro personaggio, a seconda della sequenza di tasti che compare sullo schermo, ovviamente si illumina a tempo e quindi è il nostro obiettivo andare a tempo, e di poter produrre una vera e propria coreografia, poter eseguire una vera e propria coreografia facendo appunto molta attenzione a non sbagliare la sequenza, perché sbagliare tasto fa sì che la sequenza si interrompa, finisce quindi la successione delle combo, che fa guadagnare più punti ovviamente, quindi più la combo è consecutiva e più lunga e più i punti si accumulano sempre di più. Chi ovviamente raggiunge il punteggio più alto vince e prosegue nel turno successivo. Abbastanza facile questo gioco, no? Cioè, non ha chissà quale giocabilità o storia. Allora, l'unica cosa è che ovviamente, oltre ad andare a tempo, durante la partita è possibile, quindi durante all'interno di questa dance battle, in determinati momenti è possibile scagliare degli attacchi speciali contro l'avversario per far sì che lui possa perdere il ritmo e bloccarlo. Ora, quello che ricordo io, me lo ricordo come se fosse ieri, che con il tasto quadrato, me lo ricordo ancora, era possibile, quando l'avversario stava appunto scagliando uno di questi attacchi, era possibile schivarlo con una capriola all'indietro. Questo ovviamente interrompeva un minimo la sequenza, però ecco, almeno non si finiva a terra colpiti e non si perdeva un tot di battute. Quindi era possibile scagliare questi attacchi facendo ovviamente molta attenzione a colpirlo, era difficile schivarli, però questo era un po' l'unica difficoltà in queste battle. Ovviamente in realtà non era propriamente così, perché sì, contro l'altro personaggio la difficoltà era solamente da schivare i suoi attacchi, ma questo gioco è molto più difficile di quanto non si creda, perché appunto bisogna seguire questa sequenza che comunque a volte è molto lunga, da eseguire comunque all'interno di quello che è il tempo naturale della canzone. Quindi, per esempio, in questo caso, 1, 2, 3, 4. Quindi ovviamente può essere molto difficile, però ecco, questo gioco, devo essere sincero, credo che sia proprio un po' un precursore di quello che poi è stato Just Dance, che insomma è un po' più moderno e un po' più dei giorni nostri, un po' più fattibile anche. Però ecco, mi ricordo la versione arcade, c'erano anche un altro gioco molto simile a questo, e dove effettivamente, non so se avete presente gli arcade di una volta, nelle sale, dove appunto c'erano questi stessi tasti, quindi con le frecce, dove però bisognava mettere i piedi e andare a tempo. Ecco, alla fin fine questo è Bust a Groove,

solo che dovevate farlo col vostro DualShock. Le musiche che potete ascoltare ovviamente sono molto ritmiche, basate su qualcosa di molto movimentato e ballabile, e le coreografie, devo essere sincera, non erano niente male.

questa che avete ascoltato di sottofondo è appunto sempre la colonna sonora di Bust a Groove, questo gioco del 98 che ha molteplici canzoni all'interno, ovviamente, e ognuna è un po' dedicata a un personaggio specifico. La colonna sonora è curata da Evex Trax e i personaggi sono vari, ad esempio Frida, Gesso, Ham, It, Hero, Kelly, Kitty, Anne. E ora questi nomi non vi dicono nulla, ma alcuni di questi, insomma, di questi personaggi ne parliamo un po', perché sono veramente veramente interessanti. E soprattutto perché questo gioco, la cosa che stupisce un po' di più è che è un po' il gioco della censura, cosa un po' strana da pensare per un gioco effettivamente del fine anni 90 che alla fin fine parla solo di danza. Eppure è stato censurato in Europa, in generale nel mondo occidentale, in una maniera incredibile. Questa cosa fa strano, però è molto molto divertente da pensare, in un certo senso, col senno di poi. Quindi i personaggi giocabili, se andiamo a contarli, sono 14, 10 giocabili da subito, mentre 4 sono sbloccabili successivamente, man mano che si, insomma, prosegue all'interno della partita. Ognuno, appunto, abbiamo detto, ha la sua colonna sonora unica e ha uno specifico stile di ballo. È curata, appunto, abbiamo detto, dalla casa discografica Evex Trax, è composta infatti da quindi 14 canzoni, ognuna per ogni personaggio. Il secondo titolo, perché abbiamo detto che comunque questo gioco ha due titoli, condivide lo stesso tipo di gameplay, ma presenta 9 personaggi nuovi, 9 canzoni e costumi aggiornati. Quindi, insomma, ritroviamo comunque alcuni dei nostri personaggi presi dal primo titolo. E c'è anche un terzo gioco, appunto, abbiamo detto, che però è stato rilasciato solamente in Giappone e quindi non è arrivato fino a noi, purtroppo. Però proprio questo stesso tipo di gameplay è continuato e gli sfondi sono diventati sempre più folli. Perché? Perché ovviamente i nostri personaggi si trovano in questa sorta di arena dove in realtà però molto spesso sono solamente loro. Nel caso di Frida, questa canzone che ascoltate di sottofondo, allora non so se riuscirò a pronunciarvela, ve lo dico un po' proprio con il cuore in mano, perché è veramente difficile, ma vediamo se riesco. La canzone si chiama Sora to Umi tu Niji no Yume. Non, ovviamente non sono giapponese, però questo è il titolo di questa canzone. E l'esempio, appunto, questa canzone è di Frida, il personaggio di questa ragazza con i capelli celesti. E la sua arena è molto un po', ecco, una specie di, come potremmo definirle, quella specie di capanne che si trovano un po' in quei posti paradisiaci. Ecco, quindi questo è un esempio. Poi c'è It, uno dei personaggi principali, che invece la sua arena è proprio una specie di enorme stanzone chiusa, piena di fuoco. Quindi, appunto, ogni personaggio ha la sua personalità e il suo stile di ballo specifico. Tutti quanti ovviamente sono abbastanza ritmati, chi è più ispirato alla capoeira, chi è più ispirato all'hip hop, e questo fa sì anche di far appassionare le persone effettivamente alla danza e ai vari generi, per non parlare del fatto che, come vi ho già detto, eseguire la sequenza di tasti è meno facile di quanto non si pensi.

questa che abbiamo ascoltato invece è la colonna sonora di un personaggio chiamato Ham, come descriverlo cercando di essere, non so, più corretta possibile. Il personaggio di Ham è questo ragazzo, diciamo un po' fuori forma, appunto. Questa canzone si chiama I Love Hamburgers e nella versione giapponese ha uno stile un po' particolare, con una bronzatura da make-up, mettiamola così, mentre nella versione occidentale è stato reso un po' più caucasico. Però ecco, un personaggio molto particolare e insomma un po' fra quelli che ha subito la censura, come dicevamo, perché un gioco di danza dovrebbe subire la censura. Oltre alle canzoni, appunto, che sono state un po' modificate nella versione occidentale, pensate che sono spariti elementi come sigarette, fiaschette, riferimenti all'alcol e anche storie un po' pesanti e anche, diciamo, ecco, battute un po' particolari. Purtroppo questo titolo è veramente particolare, però insomma effettivamente molto divertente. È un po' difficile da trovare, però magari qualche gameplay e qualcosa trovate comunque su YouTube. La colonna sonora, appunto, io ve la sto facendo ascoltare proprio da YouTube, ma comunque la trovate sicuramente in giro. Quindi questo, come tanti altri, non è arrivato identico nella versione originale, così come poi è uscito. Sono stati quindi apportati tanti cambiamenti, principalmente quindi dal punto di vista della censura. Però ecco, alcune cose si sono mantenute. Ad esempio, altra curiosità o comunque elemento da ricordare di questo gioco è che nel secondo titolo, un po' meno, cioè un po' di più rispetto al primo, man mano che si avanza in questo torneo di Dance Battle, si presentano avversari sempre più difficili. E vengono inclusi anche l'attacco da guardia, quindi insomma un nuovo attacco, poter mettersi in guardia e poter contrattaccare, la mossa di riflesso oltre alla capriola. Questi sono tutti elementi che vengono aggiunti man mano nel secondo titolo, non presenti nel primo, che però insomma di base avevano lo stesso, appunto, abbiamo detto, tipo di gameplay, non cambia tantissimo. Pensate, però, fra le cose che sono cambiate era anche il titolo, perché questo gioco Bust a Groove è cambiato. Il nome originale era già preso da un nome di un puzzle bubble americano e quindi hanno dovuto chiamarlo Bust a Groove. Ci sono anche due versioni, appunto, abbiamo detto, quindi una che conosciamo perché è arrivata fino a noi così, e invece pensate che ce n'è anche un'altra premium con due dischi in Giappone, però questo ovviamente solo in Giappone, in cui si potevano visualizzare i filmati sbloccati attraverso le partite. E nel secondo disco c'era un live action con protagonisti veri ballerini che poi eseguivano queste coreografie. In giro nel mondo dell'internet ho visto diversi ballerini che a qualche evento hanno replicato queste coreografie e devo essere sincera, è stato molto emozionante rivedere come persone reali che ricordano questo gioco hanno poi effettivamente portato queste coreografie all'interno di Vegas Dance Battle.

Questo quindi un altro brano della colonna sonora di Bust a Groove, il gioco che io, Vanessa Nex, oggi vi sto un po' raccontando tramite qualche curiosità che forse non sapevate su Next Generation, solo su radiocittaperta.it. Vi ricordo appunto che trovate anche la replica il mercoledì, oltre appunto che sempre la puntata pronta il martedì. Ogni settimana parliamo appunto di un gioco nuovo o del passato, con particolare attenzione all'ascolto della colonna sonora e qualche commento su qualche curiosità interessante. Su Bust a Groove, devo essere sincera, come stiamo un po' ascoltando, ci sono diverse cose che lasciano un po' interdetti, un po' perplessi, proprio perché per l'appunto questo gioco è arrivato a noi molto censurato. Ci sono delle storie molto particolari, però ecco, è sempre divertente ascoltare qualcosa che effettivamente non ci aspettavamo da un videogioco. Siamo sempre lì a pensare a un videogioco come, non so, realizzato da qualche nerd su qualcosa di, non so, fantasy o cose del genere nell'immaginario collettivo, quando in realtà, come abbiamo visto, ci sono vari tipi di giochi di ogni genere che possono anche trasmetterci quella che poi è una morale non sempre a lieto fine, storie interessanti. Abbiamo ascoltato qualche volta in passato, qualche puntata precedente, su altri giochi magari ecco un po' più romantici o un po' più duri per la nostra psiche, che però ci sono effettivamente rimasti nel cuore, da quelli che hanno vinto più premi come appunto It Takes Two o The Last of Us, che magari ecco un po' meno romantico rispetto a It Takes Two, a quelli un po' più di nicchia e meno conosciuti come appunto Bust a Groove, a quelli diciamo che derivano un po' più dal nostro dark web, che fanno un po' più paura effettivamente al pensiero che possano esistere, come Set Satan o Devotion, di cui ovviamente parleremo nel corso della nostra storia qui su Next Generation. Andiamo avanti con qualche altra curiosità, effettivamente. Allora, diciamo che comunque questo titolo è stato accolto molto bene in generale dal pubblico, dalla critica, ricevendo una media di 4 stelle su 5 anche dalla rivista Next Generation, ovviamente, chiariamo questa cosa. Una grande coincidenza, ma appunto molto interessante. Keith Stewart del The Guardian, pensate che considerò Bust a Groove come uno dei 30 migliori videogiochi dimenticati nel corso del tempo, quindi assolutamente consigliato, appunto proprio perché effettivamente guardare un attimo le coreografie ci fa un po' tornare nel passato e a questo retro gaming che personalmente adoro tantissimo. In Bust a Groove 2 c'è B.O., che è il padre di Gus Ho, che è un personaggio che troviamo appunto in questo titolo, vestito un po' con tipo quelle tute anti-radioattività, con la maschera anti-gas, e in un combattimento quest'ultimo lo trasformò in uno zombie. Gus Ho appunto ha trasformato suo padre in uno zombie con un gas velenoso e gli ha piantato un'ascia in testa. Sì, ve l'avevo detto che c'erano cose un po' da censurare, un po' particolare. Mentre Cometa, di appunto sempre il secondo titolo, Bust a Groove 2, è una cameriera di un sushi planet, sta sui roller, può trasformare chiunque in cibo. È la sorella di Frida, di cui vi ho parlato prima, e ha scoperto i suoi poteri dopo essere stata rapita e quasi uccisa da alcuni rapitori. Quindi, non so, ci sono dei background, dei personaggi veramente strani, spaventosi, se devo essere sincera, però non lo so, alla fine questo gioco è così, ce lo teniamo così e cerchiamo semplicemente di capire per quale motivo probabilmente hanno fumato prima di scriverlo. Causing much mayhem, dropping drama, radical rebel with the need to bomber, fake MC, then I hang 'em higher.

Fake MC. Quindi questo è un altro brano di Bust a Groove, questo gioco un po' eccentrico appunto, che doveva chiamarsi appunto originariamente Bust a Move, ma poi cambiato appunto in Bust a Groove. Personaggi appunto abbiamo detto un po' assurdi, pensate che c'è un altro personaggio che si chiama Strike, occhiali da sole, petto nudo, capelli insomma lunghi e neri, questi pantaloni un po' baggy, che dopo gli eventi di Bust a Groove 1 ha voltato pagina e mentre si trovava nel penitenziario di Stato per un crimine che non aveva commesso, dopo il rilascio forma un gruppo rap che si chiama Notorious e viene travolto dal successo, mentre appunto il personaggio di Hero ha come simbolo la sigaretta, che appunto è rimasta solo nella versione giapponese perché è considerata troppo inadatta e quindi censurata nella nostra versione occidentale, e quindi appunto questa sigaretta è stata rimossa nei filmati anche. E mentre abbiamo detto i testi della canzone di Ham contenevano un po' insulti eccessivamente razzisti, e quindi sono stati un po' cambiati per il nostro pubblico un po' più, ecco, occidentale. Abbiamo parlato un po' della meccanica, quindi, che è semplicemente questa dance battle, quindi un incrocio tra un gioco di danza e un minimo una specie di simulatore tra ballo e picchiaduro. Abbiamo detto che c'era la possibilità di lanciare questo attacco che poteva essere schivato con il tasto quadrato. Abbiamo raccontato del fatto appunto che ci sono vari personaggi assurdi, tra cui anche quelli sbloccabili. C'era ad esempio una mucca, lo so, una mucca che si chiama Capoeira, il cane che gestisce il fast food Burger Dog, e anche Columbo, che è il topolino domestico della piccola Shorty, che è un personaggio insomma di questa ragazzina, quella un po' più piccolina, ecco. Questo gioco è veramente particolare, se devo essere sincera. Pensate, ok, che fra le cose censurate c'è anche la parte dell'epilogo, perché c'è questo programma televisivo appunto nell'epilogo che si chiama Dance Heroes, dove c'è questo ospite che si chiama James Suneoka, che è stato rimosso perché faceva troppe battute inappropriate e offensive. Fra queste vi cito quella che, in cui dice che per riunire i Beatles basterebbero 3 proiettili. Lo so. Quindi, come potete vedere, ci sono delle cose un po' eccentriche, per cui questo gioco mi ha un po' colpito nel corso della mia esistenza. Io comunque appunto vi ringrazio per aver ascoltato anche questa volta Next Generation e aver fatto insieme a me questo mini viaggio nel mondo di questo videogioco del 1998, Bust a Groove, per PlayStation 1 e anche arcade ai tempi. Questa era la colonna sonora, molto effettivamente ritmata, che ci ha tenuto compagnia, che ci fa un po' ballare. Cercatevi le canzoni e fatevi le coreografie, gente, perché sono veramente interessanti. Io comunque appunto vi ringrazio per aver ascoltato Next Generation. Come al solito vi invito ad ascoltare le prossime puntate e tutti i restanti programmi che trovate qui su radiocittaperta.it. Ciao!

ethnicity, tribal, transgender.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Buon pomeriggio a tutti, siete su Radio Città Aperta e su Groovy Times. Siamo insieme fino alle 16, oggi sabato 16 maggio 2026, e alla conduzione oggi con me per il Longu c'è il Mr. Combo. Ciao Combo.
1: Ciao Perilongu, benvenute e benvenuti a tutti e a tutte su questa nuova puntata di Groovy Times. Sempre puntuali quando non c'è Dave, però lo salutiamo a Dave.
0: Ciao Dave.
1: Che non può essere qua con noi in questa puntata, però insomma di solito siamo in tre. Salutiamo anche Fabrizio Falcioni, che apre il palinsesto del sabato con Saturday Atomic Brunch, e poi c'è la replica di Mitsu con Chameleon, che si conclude prima di noi, e dopo di noi alle 16, dalle 16 alle 18 c'è il grande appuntamento del sabato pomeriggio, diciamo la trasmissione di punta
0: di sabato
1: è quella con Alessandro Sgritta e Eugenio Stefanizzi, ovvero Drive In Saturday. Lo dico sia scherzando, ma anche con sono serio, perché insomma lui riesce, organizzandosi, ad avere sempre tantissimi appuntamenti telefonici, ospiti in studio e quant'altro, quindi è una trasmissione in cui sentite tante voci. Noi invece vi facciamo sentire tanta musica, abbiamo preparato delle novità discografiche.
0: Sì, novità discografiche, No Borders Groove. Oggi andremo in Colombia, in Perù, in Stati Uniti, anche in Norvegia, quindi un viaggio ancora abbastanza ricco, puntata ricca, con il nostro Delta Plano No Oil. Se volete, avete visto che adesso siamo tornati su Twitch, potete vederci su internet, quindi un saluto a tutti. E potete anche scrivere su WhatsApp al 340 197 44 68, ripeto 340 197 44 68, e siete benvenuti se volete anche chiedere un brano o fare una dedica. Ovviamente proveremo a ascoltare questi brani. Abbiamo iniziato questa puntata con una novità discografica, che è l'ultimo album di un gruppo, di un collettivo americano di free jazz militante, che si chiama Irreversible Entanglements. L'ho detto abbastanza bene, no?
1: L'hai detto abbastanza bene, un nome che non è facile da pronunciare, no. Ma però ti entra nella testa, no? Intrecci irreversibili, credo che sia la
0: traduzione.
1: La traduzione. Sai che è un gruppo che io ho visto anche dal vivo, non a Roma, ma andai dove? Sai che non mi ricordo, a Padova mi sembra.
0: A Padova.
1: Fino a Padova. Mi hanno trattato malissimo, ho provato a parlare con il gruppo, erano molto freddi sia fuori che sul palco, però live assolutamente bellissimo e molto intenso. E loro sono ormai approdati a una etichetta importantissima per la musica jazz, la Impulse, storica, ormai 60 anni di storia. 66, e poi è iniziato con Coltrane, con tanti album veramente storici, quindi un traguardo per loro. E l'album si mantiene su livelli molto alti, in questa formula che usano di un jazz carico di elementi ritmici, free jazz, ma anche molto testi
0: spoken word.
1: In questo album si aggiunge anche la voce di una cantante, Kyle Kidd, che ha cambiato nome d'arte. Ora la trovate come Motherboard, come scheda madre credo che significhi, e che fa un po' da contrappunto al cantato, rappato e declamato dell'altra voce, della leader di questo gruppo, che è Kamae Ayewa, conosciuta come Moor Mother. Io ti propongo di andare su un altro brano abbastanza emblematico di quest'album, perché riprende un titolo famoso del movimento jazz più politicizzato, Haitian Fight Song, e invece invece gli Irreversible Entanglements pubblicano un brano che si chiama Panamian Fight Song.
0: E quindi dopo Juntos Vencemos, era il primo brano con Helado Negro, ne parleremo dopo. Andiamo a ascoltare questo brano.

Juntos vencemos. Unidos ganamos. Sin miedo. Pa'lantes pa' allá.

0: and come back as one. One and come back as one.
1: Abbiamo ascoltato Panama Nyam Fight Song dei Irreversible Entanglements, gruppo collettivo americano, come diceva Combo. Ultimo album che si chiama Future Present Past, sull'etichetta, famosissima etichetta di New York, Impulse. L'album è uscito a marzo e volevo aggiungere che questo collettivo newyorkese è veramente su questo album e in generale, e come se potete sentire in questi brani, hanno una coscienza politica, sociale, morale e anche spirituale. È un disco molto forte quando ascoltate anche a livello delle parole, con una potentissima forza espressiva. E ho letto anche, preparando questa puntata, che questo album è visto anche come un disco di canti di battaglia, con tutti questi titoli: Hold On, Don't Lose Your Head, Juntos Vencemos,
2: Vencemos.
1: E quindi sì, un bellissimo album. E andiamo ad ascoltare un altro brano. Abbiamo in sottofondo un altro brano che voleva ascoltare Mr. Combo, e si chiama We Know.
2: We Know, We Know, We Know.

0: We Know a Reversible Entanglement, l'album si chiama Future Present Past, è veramente un album per le persone che a chi piacciono tipo Pharrell Sanders, Alice Coltrane per questo lato spirituale, Jill Scott Heron per il lato più spoken word, e anche un po' questo free jazz tipo Art Ensemble of Chicago.
1: Anche sì, io ci sento nel lavoro che fa il pianista, in questo caso Eki di Beaches Brew di Miles, o anche San Ra con i suoi, diciamo, assoli cosmici. E giusto per nominarli, abbiamo nominato alcuni, la cantante, lei cantanti, gli altri musicisti sono il batterista Cesar Holmes, il trombettista Achilles Navarro, che lavora anche molto da solo con altri progetti, e il sassofonista Kir Noringer, e infine Luke Stewart al basso.
0: Quindi sì, un album da scoprire, da ascoltare più di una volta sicuramente. Siete su Radio Città Aperta, Groovy Time, siamo insieme fino alle 16, adesso sono le 14:18 e dalle Stati Uniti dove andiamo, Mr. Combo?
1: Ma aspetta, mi veniva in mente, abbiamo ricordato che è stata ripristinata il video, o l'hai già fatto te?
0: Sì, ma lo puoi dire?
1: No, perché mi vedevo in faccia, cioè, vedevo qua il video ripreso, la telecamera funziona, quindi saluto chi ci segue invece su Twitch, oppure dal sito che dà questa possibilità, e ci muoviamo e andiamo in Germania da un appassionato di esotismi vari, perché il suo disco, il disco che andiamo ad ascoltare, si chiama proprio Exotic Meditation. Lui è un chitarrista polistrumentista già attivo in tanti altri progetti, c'è un gruppo con i suoi fratelli, i Whitefield Brothers, oppure c'è anche un altro gruppo che è stato attivo una quindicina d'anni fa, i Carl Hector and the Malkuns, e insomma il suo tratto distintivo è quello di fare questa musica molto

0: Formula, però ha dei brani molto carini, interessanti, e poi non so chi suona, io l'ho messo perché spesso ci suono sopra con l'armonica o con uno strumento che fa melodie, perché hanno dei beat abbastanza rilassati che ti consentono pure di divertirti un po' a suonarci sopra.
1: E che ascoltiamo adesso?
0: E lui tra le varie influenze che ha c'è sicuramente quella dell'Ethio Jazz, e se rimettiamo da capo questo brano che ha un nome impronunciabile, sono tutte sì, non ci sono vocali, però è rappresentativo di questa influenza per JJ Whitefield.

0: Bellissimo brano di JJ Whitefield con il suo ultimo album Exotic Meditation, Sloppy Souls. Il brano che avete ascoltato si chiama Azra Sost.
1: Ma sei riuscito a pronunciarlo, a trovare una pronuncia?
0: Sì.
1: Eh sì, come un po', beh, spero che la descrizione più o meno era corretta. E sono è un album bello lungo, non sono poche le tracce che trovate. C'è una prima parte che è un po' così come abbiamo ascoltato, e una seconda che invece è più su ballad. E ho messo in scaletta brani che descrivono un po' la seconda parte, come High Hopes oppure Never Gonna Leave, che già dal titolo sembra un po' una cosa da cuori spezzati, una cosa del genere, no? E però è un artista di questi underground che invece, insomma, resiste da tanti anni, perché i dischi che ho citato prima di Carl Hector, insomma, andiamo nel 2008-2007. Continuare a fare musica è sempre apprezzabile, specie in fasce che non sono nelle fasce alte, no? Quando inizi ad andare a navigare un po' a vista su date, su vendite, così non è facile fare musica. Quindi bravo JJ.
0: E quindi sì, somiglia a quello che ascoltiamo ultimamente molto su Groovy Times, la Tabasca.

0: Manos Gutierrez, questa ambiente un po' come dicevi tu prima, cinematica. La cinematica c'è questa psichedelia un po' spirituale, tutto questo.
1: Eh sì, che poi noi siamo maestri, no? Spesso mettiamo pubblicazioni della Four Flies Records, che è questa etichetta italiana, anzi romana, che fa proprio questo lavoro di indagine sulla eccezionale musica, library music prodotta in Italia, quindi con ristampe che. Ed effettivamente, cioè, hai della qualità che adesso non si trova, ma proprio per la questione della strumentazione che è analogica, gli strumenti, le parti, i processori, tutto lo studio proprio dove vengono
0: Ma ci sono
1: registrate
0: alcune
1: queste
0: che lo
1: cose.
0: fanno ancora, tipo come ascoltiamo qui, tipo Sven Wunder
1: Loro
0: o
1: anche.
0: l'altro Sharif Megalban, e quelli sì.
1: Assolutamente. E poi anche in Italia, rimanendo in Italia, i Calibro 35, no?
0: Sì,
1: Che
0: esatto.
1: sono proprio dei fanatici di riutilizzare quella strumentazione e quegli studi per ricreare musica simile. E insomma, è un bel filone, è una bella tendenza che regala belli album.
0: E quindi andiamo ad ascoltare High Hopes o Never Gonna Leave.
1: High hopes, alte speranze, visto che bisogna alzare un po' il livello dei nostri sogni.
0: Siete su Groovy Times, sono le 14:26, andiamo ad ascoltare High Hopes di JJ Whitefield.

0: High Hopes di JJ Whitefield. Bella scoperta, grazie Combo per questa novità discografica. È veramente un album secondo me da ascoltare adesso, per dopo pranzo, così.
1: Sì, ci sta.
0: Ci sta con questo tempo un po' di merda, diciamolo.
1: Per digerire. Per digerire dopo che hai digerito.
0: E quindi oggi abbiamo l'ultima puntata di Digerito. Con il nostro amico Christian Muela, e ci sarà prima la fine della prima parte della puntata, e siamo curiosi di ascoltare questi nuovi brani a base di digeridoo
1: e peraltro annuncio

Gruppo prima di ascoltare l'ultima puntata di Gelito è un gruppo che si chiama Curio Curio, che è un gruppo, un duo, e lei è brasiliana ma abita in Austria, e lui è un produttore tedesco, si chiama Dustin Brown, e lei si chiama Luisa Montero, e fanno una fusione moderna di psichedelia MBP, quindi musica popolare brasiliana MPB e disco samba, e andiamo a ascoltare un brano che si chiama Bem Querer.

0: curio con questo brano Bem Querer, o anteprima. L'album dovrebbe uscire a luglio, ma hanno già fatto questi due singoli, Bem Querer e Amor Doente, che sono usciti su Mr. Bongo ad aprile, anche un po' prima. È veramente un gruppo d'estate molto carino, con questa vibe disco, samba, così, musica popolare brasiliana. E era un po' una dedica per te, Combo, questa musica anni 70, disco, così, samba. Va bene, no? Fresca, freschissima.
1: Poi,
0: consigliata,
1: insomma,
0: per quest'estate.
1: Sapete la mia idolatria nei confronti del maestro di questo sound, che è Marcos Valle. Quindi quando sento questa roba penso a lui.
0: E quindi sì, dicevo, quindi un duo curio

che lui è produttore tedesco, e lei è Luisa Montero, brasiliana, che è anche cantante, quindi attrice, e anche lei che scrive i testi. Quindi abbiamo solo ascoltato uno o due brani, ma a luglio ascolteremo sicuramente il resto dell'album. Veramente bello. Ci sono anche già un altro brano che potete ascoltare sul Bandcamp del nuovo album, ma non dico niente di più. E andiamo a ascoltare l'ultima puntata di Digerito del nostro amico Cristian Muela, e poi pubblicità, e poi seconda parte della nostra puntata di oggi, Groovy Times, fino alle 16, e sono le 14:46.

Nella scorsa puntata abbiamo parlato di Ant-Man, il momento in cui ci si incontra con altri musicisti e si suona assieme. Abbiamo parlato dell'idea alla base di Playing and Digging, della compilation del 2023, della compilation 2024 e della compilation in corso che si sta preparando. Uscirà in autunno, posso anticipare questo. Gli ultimi brani sono in fase di finitura e a brevissimo si comincerà a svelare un po' alla volta qual è la storia dietro questa produzione, che anche in questo caso è stata fatta a distanza. I protagonisti però sono altri digeriduisti. E come dicevo, nella scorsa puntata abbiamo parlato di Ant-Man. Ci tenevo a far ascoltare un gruppo che si chiama Massive Hang e che suonano Once Again.

Questo era Hang Massive, e prima ho detto Massive Hang facendo una sonanza con i Massive Attack, però loro sono Hang Massive e il brano era Once Again. E questo è uno dei video più diffusi che potete trovare in rete ed è proprio l'esempio in cui due musicisti si incontrano, suonano assieme Lang. Voi direte, ma come mai oggi si parte con una musica legata a Lang? Forse non lo direte, però lo sto dicendo io e voglio spiegare perché sto cucinando questo inizio puntata. Ricordo che siamo sempre su Digerito, rubrica durante Groovy Times su Radio Città Aperta, e che anche trovate sul canale YouTube, in cui siete invitati a iscrivervi per essere aggiornati sulle prossime puntate. Questo è un po' lo slogan di tutti i video YouTube: in cui a un certo punto bisogna raccontare perché e dove è possibile ascoltare i backup delle puntate. E stavo dicendo questa cosa perché sarebbe un'ottima idea provare con i vostri strumenti, in particolare mi rivolgo a chi comincia a suonare il didgeridoo, ma anche altri strumenti, provate a suonare su questa base musicale di Handpan. Quando ho cominciato a suonare io facevo più o meno la stessa cosa, in realtà mi ispiravo anche ad altre musiche, Miles Davis, John Coltrane, Demetrius Stratos, Billy Cobham e anche Weather Report. Didgeridoo sopra le musiche dei Weather Report, spettacolo. E l'idea è proprio quella di cominciare a suonare imitando i suoni degli strumenti che sono presenti nelle canzoni più conosciute, quindi uno strumento non melodico come il didgeridoo suonato su musiche che sono melodiche. Questa è una cosa che vi consiglio tantissimo, è una cosa che potete fare anche con la voce direttamente, perché poi il didgeridoo voi suonate quello che riuscite a cantare, a parlare. E qua ritorno alla musica aborigena, che ha proprio questo approccio: non c'è una musica scritta, c'è soltanto un modo di tramandare oralmente con il suono, viene tramandato un modo di suonare. Gli aborigeni facevano così. E vediamo se alcuni di voi riconosceranno questo musicista, poi vi dico chi è.

0: Dopo Alan Dargin voglio farvi ascoltare un altro musicista di cui il disco, dopo prendo la copertina in modo che potete sorprendervi anche voi, perché questo musicista si chiama Michael Jackson. Non è Michael Jackson della musica pop, ed è difficile anche trovare un video su di lui, infatti ci ho messo tantissimo a trovarlo, però l'ho ritrovato, e l'ho ritrovato cercando Mike Jackson Plays Steam Train. Tra l'altro, chi riesce ad avere una copia del disco, io ho una copia del disco, potete ascoltare una versione di questo brano assurda, cioè allucinante. È stata registrata con una tecnica in cui la stessa porzione di Giridù, scusate, la stessa porzione del brano in alcuni momenti è stata sovraincisa per dare la sensazione di velocità. E già dal titolo potete capire: Steam Train, treno a vapore, è un ritmo molto veloce, come il brano che abbiamo appena ascoltato da Alan Dargin. Ascoltate Steam Train, registrato al LA Outback, perché sono loro che presentano questo brano qua, ed è un video che potete cercare su YouTube cercando Mike Jackson Plays Steam Train di Giridù solo.
1: I'm going to attempt a little track here called, it's called by people in Europe, the Steam Train. It's kind of a bit more like an express train, so we'll give this one a go.

E questo era Steam Train, e lo potete ascoltare, come ho detto, su YouTube. Ho il disco di questo brano, in cui è presente questo brano, ci sono altri brani spettacolari. C'è sempre in questo disco, c'è un brano in particolare dove viene utilizzato una variante del didgeridoo, che è fatto con dei tubi di plastica. Questo didgeridoo è stato ideato da Charlie McMahon, che anche lui è un musicista di didgeridoo e suona anche musica elettronica, e ha inventato questo strumento didattico principalmente, che ti permette di suonare, di cambiare tonalità durante l'esecuzione. E c'è un brano spettacolare dove si sente per la prima volta un didgeridoo suonato come una tromba, con delle melodie. C'è un brano dove si sente una base ritmica fatta col didgeridoo e queste melodie fatte in sovraregistrazione sul didgeridoo. Con questo vi rimando alla prossima puntata, ogni due settimane su Groovy Times a Radio Città Aperta. Vi saluto, vi invito ancora a iscrivervi al canale Digerito su YouTube, in modo che potete rivedere i riassunti delle puntate, rivedere la puntata, insomma, la puntata e vederla, vedermi in diretta streaming nel momento in cui schiacciate play. Buona musica, keep on digging sempre.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora, mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto!

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

0: Junjo, album di nuovo album, primo album di Nuevos Rios, che è una collaborazione iniziata 5 anni fa a Timbiqui, nel sud della Colombia, nel sud-ovest della Colombia, quindi una collaborazione tra un gruppo colombiano che si chiama Canalon di Timbiqui, che è un gruppo che io non conoscevo, ma dentro c'è questa famosissima cantante Nidia Góngora, che ha già lavorato con Quantic anche da sola e anche con altri progetti come Onda Tropica e anche il gruppo franco-colombiano The Bongo Up. E su questo album hanno deciso di questo gruppo Canalon di Timbiqui di lavorare con un gruppo francese, un trio di Tolosa che si chiama Recco Recco. È veramente una bella scoperta questo album, bellissima copertina come potete vedere anche sul sito Nuevos Rios, sull'etichetta de Buenos Aires, ZZK, che fa quasi 20 anni, ho letto 20 anni, e quindi veramente una cosa allucinante. Non so che.
1: Prova, eccoci.
0: Siamo tornati.
1: No, ammazza, già 20 anni.
0: Sì, quasi sì. E quindi veramente questo album è un mix, quindi da un dialogo costante tra la parte del gruppo della Colombia, quindi la marimba, i tamburi, la polivocalità e ritmi afro-colombiani, e dall'altra parte queste basso chitarre e manipolazioni elettroniche di questo trio di Tolosa Recco Recco, e insieme hanno fatto un bellissimo bellissimo lavoro. Che ne pensi tu, Gambo?
1: Guarda, concordo con te. Io conoscevo il gruppo, i Canalon de Timbiqui, mi era capitato di curiosare, arrivarci, che a me piace la musica anche molto tradizionale, diciamo, però devo dire che era affascinante, ma gli mancava qualcosa, e secondo me l'aggiunta di questa sezione ritmica un po' alla rock, insomma, strumenti non tradizionali, ecco, della musica colombiana, gli dà quel tocco in più.
0: E c'è questa parte afro che chiedevi oggi.
1: Sì. No, poi se parliamo di Colombia, parliamo di un paese assolutamente di influenza afrodiscendente, diciamo, come il Venezuela, come il Perù, come il Brasile, hanno parecchia cultura africana nella loro attuale invece cultura, quindi meno male ci siamo arrivati, no?
0: E quindi abbiamo deciso di aprire questa seconda parte della puntata di Groovy Times con questa bellissima collaborazione, e andiamo a ascoltare scusatemi, un altro brano di questo album di Nuevos Rios che si chiama Mi Bombo.

0: se perdió el bombo.
1: Mi bombo di Nuevos Rios, pezzi, brano molto, molto fresco, molto piacevole, e quindi si sente un po' di più la parte elettronica di questo brano con questo gruppo francese Recco Recco e ovviamente questi strumenti, tamburi, ritmi afro-colombiani, veramente una bella scoperta per noi su Groovy Times. E spero che vi piacerà. Andiamo a ascoltare un terzo brano di questo album che ci piace tanto. È bellissima copertina, come avevamo detto anche, potete vederla sul sito. L'album è uscito sull'etichetta di Buenos Aires ZZK Records a marzo e andiamo a ascoltare un altro brano che si chiama Malvada.

0: Malvada, ultimo brano che ascolteremo oggi del primo LP di Nuevos Rios, bella, bella collaborazione tra questo gruppo colombiano Canalón di Timbiquí e il gruppo francese Recoleco. E veramente su questo brano si sente anche la parte più elettronica, un po' dark, che piace tanto al Mister Combo, quanto a me.
1: The Dark Side of Groovy Times.
0: E c'è scritto anche, salutiamo, ha scritto dai e pensateci voi a portarti un po' d'estate, e lo facciamo adesso. L'abbiamo fatto alla fine di questa prima parte della puntata, e ovviamente lo faremo sicuramente fino alla fine di questa puntata, fino alle 16.
1: È già una primavera che tarda a regalarci vere giornate, cioè, si passa o da un caldo estivo oppure a queste giornate che sembra più marzo che maggio, però così è. Così è, no, che volevo.
0: Quindi siamo in Colombia, e se mi sbaglio, volevamo andare con il nostro deltaplano un po' più nord, no, più sud, scusatemi,
1: Eh sì,
0: verso il Perù.
1: siamo nell'emisfero giusto per la quarta novità discografica di questa settimana. Arriva dal Perù, si chiama proprio Descarga Peruana. La descarga è quando i musicisti della salsa si improvvisano,
0: Jam
1: diciamo,
0: session.
1: la jam session nella salsa.
0: Ok.
1: E molto percussiva, molto ritmata. Anzi, quando becchi un disco latinoamericano, io vado sempre a cercare se c'è una traccia di descarga, perché. Di solito acchiappa molto. No, invece questo album viene dal Perù, però raccoglie un po' di underground e di musica elettronica che remixa, che sì, prende spunto dalla musica latinoamericana, però con un orecchio all'elettronica che viene da tutto il mondo, quindi remix che sanno un po' di anni 90 in Italia, oppure drum and bass, oppure
0: Jungle, forse.
1: jungle anche. Cioè, ci sono però col tratto distintivo di venire da quel mondo, da quella scena della tropical bass, che diciamo quando era, sì, inizio 2000, ma soprattutto gli anni del 2010, ha avuto una certa diffusione a livello sia europeo che mondiale. E insomma, io mi è capitato spesso, cioè, proprio di vederla, no? Nascere come scena. Ci sono lo stesso Farrapo, che spesso citiamo e mandiamo la sua musica, è uno dei DJ che quella scena un po' l'ha alimentata dall'Italia. E quindi, insomma, ci sono tanti amici che hanno alimentato questo filone. E quindi, insomma, questa compilation che raccoglie le nuove leve, insomma, i nuovi, non è una retrospettiva, è una cosa di adesso. Ci sono tanti producer underground che prendono quello stile e lo ripropongono dopo 10 anni, 15 anni, con chiaramente una freschezza tutta nuova, no?
0: A prezzo libero, se ho capito bene.
1: Sì, e poi l'altra particolarità, da lì il motivo per il quale è inserita in scaletta, che è uno di quei progetti che vuole prima di tutto farsi conoscere, far conoscere la propria musica e uscire magari dall'underground. E infatti trovate su Bandcamp la possibilità di scaricarvi questo album a prezzo anche gratuitamente. Poi, se siete bravi, gli lasciate comunque un gettone o un qualcosa per ringraziarli di questo favore. Però, se volete, non ci avete una lira, potete un euro, potete fare così e scaricarla.
0: Facciamo pubblicità quindi per loro.
1: Eh sì. Anche là, Triblin Sound mi sembra che sia il producer che ha curato questa compilation, e anche lui è uno tra i nomi, diciamo, che se uno va a cercare nelle tracce di qualche anno fa, lui già c'era, ecco.
0: Lo salutiamo, forse ascolta. E andiamo a ascoltare, avevi detto, un brano di un gruppo che si chiama Alienel.
1: Allora, io l'ho
0: Sì.
1: ascoltato quest'album ieri, giusto ieri, tutto insieme. Sono tante tracce, non è che sono riuscito ad individuare proprio quelle che mi hanno colpito. se non ricordo male, una bella traccia era quella di Alienair, Bendice Pachamama, sì.
2: Y con ustedes, desde otra galaxia, Alienair.

0: Questo era un brano da Descarga Peruana, una compilation, la quarta novità discografica di questa puntata, una compilation a cura del producer Tribilin Sounds. Era un suono molto legato alla cumbia.
1: È molto
0: dance floor, come del resto è un po' tutto questo album. Viene dalla scena underground elettronica peruviana, e insomma, quando si è nell'underground si vuole ballare, non è
1: come
0: che
1: si vede in alcuni negozi di
0: noi
1: dischi.
0: Che siamo ingessati così, noi quando non ci sono le telecamere siamo fuori dal mainstream, ci piace ballare.
1: È come è scritto a volte, tipo nei negozi di dischi o su internet, tipo dance floor killer.
0: Bene, mi riporta un po' a dei festival a cui sono stato qualche anno fa, che erano tutti incentrati su questo tipo di sound. Ci ascoltiamo un altro brano,
1: sì.
0: E poi, ragazzi, siamo le 15:30. Volevo anche dare una comunicazione che ce l'hanno chiesto in chat, poi lo diremo lo diremo anche in privato, magari non è più in ascolto l'ascoltatrice, che i podcast non sono scaricabili dal sito. Quindi no, non è possibile quello che ci chiedi, però se scrivi allo speaker della trasmissione di riferimento, magari lui te lo può procurare e te lo può mandare in privato il podcast, mentre i podcast sono ascoltabili nella sezione podcast sul sito quando volete. Arrivato Eugenio, puntualissimo, mezz'ora prima della trasmissione di Drive In Saturday. Adesso si siede nell'acquario, anzi ammetto anche l'acquario nella parte video. L'acquario è la stanza di fronte a noi, così chiamiamo l'altro studio, diciamo. Ed eccoci qua, l'ho messo, per chi sta in video vedrà la capoccia di Eugenio di spalle. E dicevamo, siamo a un altro brano di Descarga Peruana, prima di Cosa succede in città, e ci andiamo ad ascoltare
1: Africa Sounds con Awa Mani. Il brano si chiama Djembe Sauvage.
0: Djembe Selvaggio.

0: Bomba bomba, questo djembe sauvage. Ciao Mister Genio.
1: Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori di Groovy Times.
0: Tutti ti hanno visto
1: ballare.
2: Eccolo che viene a rubarci gli ascoltatori, eh?
0: La nostra mascotte, non so se si dice così, mascotta?
1: Mascotta.
0: Come stai?
1: Tutto bene. Ormai mi definisco il quarto gruvo.
0: Oh yeah baby.
1: tipo i drughi, invece io sono il gruvo.
0: Vabbè, che
1: era musica del... Io sono entrato adesso, quindi non...
0: Si devi chiedere al nostro combo.
2: Stavamo ascoltando Senegal. Una traccia da una compilation che si chiama Descarga Peruana. Però in questo caso sì, era una c'era dell'Africa occidentale in questa traccia, che è Africo Sounds Fit in featuring con Awamani. E si chiamava Djembe Selvaggio, Djembe Sauvage.
0: Sauvage.
1: Bene, interessante, bello.
2: Però guarda, siamo proprio in un momento particolare della trasmissione, perché sento delle note in lontananza e...
1: E vai Vasco.

0: Oh yeah. Cosa succede in città? Inizio io?
1: Bene? Vai, vai, vai, i nostri appuntamenti, consigli di serate, concerti, attività da fare nel fine settimana e anche la settimana successiva.
0: Perché potete
1: dentro
0: ascoltare
1: il raccordo o anche fuori dal raccordo.
0: Sì, perché potete ascoltarci sul podcast, via il podcast, su Radio Città Aperta, rubrica podcast, ma anche il mercoledì dalle 18 alle 20.
1: Ah, esatto, esatto, esatto. Salutiamo chi ci ascolta il mercoledì in differita, quindi non possiamo scriverci in diretta. E dopo di noi, peraltro, il mercoledì c'è Riccardo Vagini con Melting Pot. Quindi un saluto va anche a Riccardo, che si taglia quando sente ci sente mollare un po' a fine trasmissione, quando siamo nella nostra rubrica pop.
0: E quindi
1: appuntamenti per la settimana. Te che hai trovato?
0: Ah, io per oggi c'è un evento che è già iniziato dalle 10, ma dovrebbe finire verso mezzanotte. A Tolpignatana c'è Taste the World, 10 cucine, 10 paesi, un giorno alla Torre, quella alla scuola, scusatemi, alla scuola Carlo Isacane, la conosci?
1: Sì, sì, esatto.
0: Via dell'Acqua Bollicante, e quindi ci sono diversi, quindi i laboratori ci saranno di tipo Elvis.

0: Bene, bene, bene. Io ce n'ho qualche. Ce l'ho, vado. Questo pomeriggio, intanto, fatemi ricordare che alle 15, o quindi ormai da una quarantina di minuti, iniziava il concentramento a Piazza dei 500 per la manifestazione che gli studenti palestinesi hanno indetto in ricordo della Nakba. Il giorno dell'esodo forzato di decine, centinaia di migliaia di palestinesi dalla loro terra. E scendono in piazza a Roma e a Milano, quindi chi fosse in ascolto e volesse raggiungerli, il corteo si muoveva da Piazza dei 500 e credo raggiungesse il percorso non me lo ricordo, quindi cercate sul web. C'è un'altra manifestazione che invece parte da via della da piazzale della stazione Prenestina e attraversa Roma Est. Roma una manifestazione organizzata dai Sound System romani, quindi più che una manifestazione si tratta di una street parade con tanta musica. Le motivazioni sono tante, la borgata che scende in piazza, e ci sono tante limitazioni da parte di questo governo per chi vuole mantenere alta la cultura dei free party, e questa è un po' una risposta locale. Questo per gli appuntamenti diciamo fuori. Poi volevo segnalare un concerto che ci sarà oggi alla Casa del Jazz, e non riesco a capire bene l'orario, però perché viene indicato dalle ore 18,
1: ore 18.
2: Ma c'è Eugenio per aiutarci per questa cosa.
1: Di solito è un orario domenicale, ti dico la verità, quindi lascia un po' in inganno, perché di solito il sabato o comunque gli altri giorni dovrebbe essere 19:30, però in effetti è riportato ore 18.
0: E comunque c'è una formazione che renderà omaggio a un musicista che io adoro e ho adorato, il contrabbassista sudafricano Johnny Diani.
1: Sì.
0: Il quintetto si chiama Mbizo e vede come ospite da fuori la contrabbassista Silvia Bolognesi, bravissima, e alla batteria Ermanno Baron, che invece è della scena romana, e poi il inossidabile Pasquale Innarella al sax tenore, e poi ci sono che belli questi strumenti, quindi una bella formazione. Kirk Knafke alla cornetta e Emanuele Parrini al violino. Questo è un bel concerto per chi è interessato alla musica jazz e di influenza sudafricana. E
2: facciamo una pausa musicale, che ne pensi? Con il nostro...
0: ho fatto una...
2: Sì, ti sento esaurito.
0: Senza fiato, volevo mettere troppe informazioni tutte insieme. Quindi sarà la Casa del Jazz di quest'oggi. Sì, ascoltiamoci un brano, dai.
2: Ascoltiamo un brano del nostro amico DJ Farapo.
0: Ah, e peraltro oggi ieri è uscito il disco completo della Macho Beta Orchestra.
2: Esatto, e questo è il secondo singolo, che si chiama Você Mentiu, è un pezzo brasiliano, quindi perfetto per noi, e spero che sarà anche per voi piacevole. Con questo tempo di merda mettiamo un po' di sole ed estate.

0: Sementi, le nuovo singolo di Macho Beta Orchestra e dietro DJ Falapo. Ciao DJ Falapo, grazie per questo brano Groovy 80.
1: E Gianni Dell'Orto, che è, diciamo, il chi scrive i brani e gli arrangiamenti, chiaramente, nella produzione di quest'album. E, bene, io ho un altro evento.
0: Sì, anche io, quindi sono pronto, siamo pronti ad ascoltarti. Combo, inizi
1: tu. Bene, allora, sempre quest'oggi, sabato 16 maggio 2026, ma anche domani, c'è una due giorni dedicata ai tatuaggi. Al Tattoo Fest, al Forte Prenestino, esattamente. E a parte che mi piace perché l'iniziativa è un benefit a sostegno di questa comunità rurale del Gambia che si chiama Sarengai, quindi già una cosa che mi piace. E poi c'è un gruppo che è storico, proprio un nome che nell'underground è importantissimo per l'hardcore e il punk. Si tratta dei torinesi Nero Orgasmo, che è l'unica data italiana di quest'anno, credo, sì. In apertura ai Malamovida. Loro sono un gruppo nati credo all'inizio degli anni 80, poi si sono sciolti, poi si sono di nuovo tornati a inizio anni 90. Il cantante, che era poi anche l'autore dei testi poetici autodistruttivi e leggendari, Luca Abort Bortolusso, è venuto a mancare nel 2000, quindi non è nella formazione che suonerà al Forte Prenestino, che invece vede Simone Cinotto alla chitarra, poi il batterista, che è il fondatore, uno dei fondatori della band, poi il batterista dell'LP del 93, Francesco Di Recce, poi alla voce Luigi Bonizio e Francesco Goria, che suona anche il basso. Quindi aperti dai Malamovida per una serata all'insegna del punk hardcore.
0: E cambiamo ambiente, anche oggi ci sarà un altro evento che si chiama Roma Soul City All Day, giornata dedicata alla soul music a fine pomeriggio, perché la serata inizierà dalle 17 fino a mezzanotte e mezzo a Pini Spettinati, un posto tra Porta Furba e la via Pianova, vicino al parco di Tor Fiscale. E quindi, come dicevo, fine pomeriggio, notte dedicata alla soul music, con due special guest, DJ, uno della Germania, Matt Fox, e un altro, secondo me, italiano, Aldo Ricciardi. E poi ci saranno anche i residenti di questa di questo evento di Roma Soul City All Day, Carlo Campaiola, Leo Mastropiero e Marco Della Sta. Quindi se è bella, bella serata soul, se vi piace questa musica. E il prezzo non lo so, non è scritto, se tu vedi qualcosa.
1: No, però vedo il locale, che non conosco, che è molto carino, c'è una foto nella loro pagina Facebook e sembra un posto molto carino. Non lo conoscevo, anche in zona, quindi
0: sì.
1: Nuovo posto.
0: Io lo conosco così sulle foto, ma non sono mai andato, ma secondo me, se vi piace questa musica, è consigliatissimo per questo tipo di musica.
1: Va bene, no, questo te la passiamo.
0: E quindi andiamo a chiusura, sono le 15:53. Tu hai un altro evento?
1: No, in realtà no. Guarda, se vogliamo proprio lanciarlo, ma poi ci torneremo. Iniziano a uscire un po' di attività dell'estate, no, dell'estate, insomma, però all'aperto, ecco, no, perché siamo agli sgoccioli della stagione al chiuso dei club. Inizia quella all'aperto e è uscita la programmazione del Villa Lazzaroni Summer Festival, che si tiene appunto a Villa Lazzaroni su via Appia Nuova all'altezza 500, del 520, a ingresso gratuito. e la programmazione vede tante formazioni che vengono dalla fucina di talenti del St. Louis College, una scuola di musica molto importante qua a Roma, e quindi c'è una programmazione ogni sera dalle ore 19. Ci sono due concerti, uno alle 19 e uno alle 21, e poi una jam a chiudere. Ed è una situazione molto, cioè, se il tempo ce lo concede ed è estivo, è molto piacevole stare all'aperto là, se no queste giornate come oggi un po' meno.
0: Se ho capito bene, forse da domani dovrebbe andare meglio, comunque non caldissimo ma comunque senza pioggia, speriamo bene.
1: Ultimo brano, ultimo brano. Noi ci ascoltiamo.
0: Ascoltiamo quindi un singolo che è stato, hanno fatto dei remix, ma è un progetto unico. C'è una collaborazione tra Asha Putli, che conoscete qui, cantante e attrice indiana che ha 81 anni. Sì. Già, e ha fatto un brano con un gruppo che conoscete anche qui, che si chiama Se Shishi, un gruppo disco punk di New York, e insieme sull'etichetta Naya Beat Records, una etichetta di Los Angeles, hanno fatto ad aprile è uscito questo brano con 4 remix, e andiamo a ascoltare questo per chiudere questo inno disco funk che celebra il femminismo e il potere dell'unione. Quindi per chiudere questa puntata va benissimo.
1: E allora sabato prossimo rimanete con noi, non con noi ma con Eugenio, che ci sta Driving Saturday subito dopo di noi.
0: Ascoltate il podcast e anche la replica, siamo in replica giovedì
1: mercoledì dalle
0: 18:20. Grazie mille e grazie a Elena che ci ha scritto, grazie a tutti, e ci vediamo la settimana prossima. Buon fine settimana, e andiamo a ascoltare Power di Asha Putli e dei Se Shishi. Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Radiocittaperta.it, la tua radio online.
2: Hey, we're friends. Thank you so much, Radio Città Aperta.
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. È smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
3: Vuoi scoprire dove ha vissuto Elvis, dove si sono conosciuti Pink Floyd o quali sono i posti più strani dove si sia mai tenuto un concerto? Insomma, vuoi viaggiare attraverso i luoghi del rock? Allora ascolta Rock Trotter con Eleonora Tagliafico tutti i lunedì dalle 18 alle 20, solo su radiocittaaperta.it.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
3: Melting pot is beginning.

0: Ed eccoci, eccoci, buonasera e benvenuti a Melting Pot per la puntata numero 18. La settimana scorsa non c'ero e quindi riprendiamo da quest'oggi, come tutti i mercoledì. Non ci sarà più interruzioni fino alla fine della gestione del palinsesto fino ad agosto, quindi non farò più assenze, ve lo prometto. Quindi puntata numero 18, come dicevo in apertura di trasmissione, e questa sera come al solito ci saranno gli ospiti. Questa sera ci sarà Luca De Santis, in arte Suvari, un artista toscano che ci presenterà il suo nuovo EP che si chiama Fango Lato A, e poi ci saranno come sempre novità discografiche, notizie e soprattutto vi do subito i contatti per mettersi in contatto con radiocittaperta.it e con il sottoscritto 340 197 4468 per utilizzare questi instant messenger che sono Instagram, WhatsApp e Telegram, e poi ci trovate su tutti quanti i social, quelli classici, Twitter, Instagram, Facebook, ma anche su Mastodon e Blue Sky. E vi ricordo sempre che se volete sostenere Radio Città Aperta potete farlo con un contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente sul nostro sito. Poi potete cliccare il tasto Sostieni Radio Città Aperta, che è ben visibile vicino al player all'interno del podcast. E poi, altra cosa, potete abbonarvi gratis al nostro canale Twitch se avete Amazon Prime. Sul nostro sito ci sono tutte quante le istruzioni su come fare. Ma apriamo questa 18ª puntata con la clip di un film che ho preso del 1993, film statunitense, Un giorno di ordinaria follia, diretto da Joel Schumacher, ambientato a Los Angeles con Kirk Douglas, che fa una bella interpretazione. E ci andiamo a sentire la clip e a vedere soprattutto su Twitch, perché è ritornato finalmente il computer della regia, è stato riparato, e quindi questa sera, se volete, potete anche vedere sulla nostra diretta Twitch il video per ogni canzone che manderò. Intanto sto mandando queste città del mondo. Ora siamo a Roma, a Piazza Venezia. Allora iniziamo così questa puntata numero 18 di Melting Pot.
1: Vi do io qualcosa da riparare. Ecco!
2: Oh no! Charlie! Qua c'è uno con un bazooka! Harry!
3: Va tirato in fuori.
4: Che cosa?
3: Quel coso, lo tiri in fuori e tiri da tutte e due le parti. Vedrà che si allunga.
4: Così, eh?
3: Sì, ora tiri su quello. Quello serve per mirare.
4: Come mai te ne intendi?
3: L'ho visto in TV. Come si chiama questo film? Questo film che state girando, come si chiama?
4: Avviso di distruzione. Ti piace?
3: Sì, non è male. E le telecamere?
4: Le telecamere, tieniti dietro. Adesso che cosa si fa?
3: Beh, si guarda nel mirino quello che si vuole colpire. A che sta mirando?
4: A quel mostro giallo laggiù.
3: Sì, beh, lo inquadri e preme il grilletto, è facile.
4: Il grilletto dov'è?
3: Eccolo, è questo qua su. Ma prima bisogna mirare.
4: Ok.
3: No!
4: Giù! Ma non scoppi.
3: Si vede che ha fatto cilecca. Bel colpo.
5: Via, presto!
6: Sta scoppiando tutto!
5: Allora,

e si tratta di un grande ritorno, quello di Tom Misch con Echo from the Flames, dal nuovo album Full Circle uscito per Beyond the Groove. Tom Misch mette da parte le collaborazioni per un brano personale, intimo e profondamente introspettivo. Iniziamo anche con le notizie, ecco che le vado a prendere qui dalle mie veline per l'appunto, e il bivio delle spese militari. Mentre si discute di bilanci, l'Europa si prepara scusate, al summit della NATO all'Aia per il fine di giugno, è previsto. Il segretario generale Mark Rutte punta a raddoppiare il target di spesa portandolo al 5% del PIL tra difesa e sicurezza nei prossimi 7-10 anni, quindi vuol dire che verrà praticamente brutalizzato lo stato sociale per quanto riguarda sanità e scuola, mi immagino. L'Italia si presenterà all'appuntamento con l'obiettivo del 2% già agguantato, mettendo sul piatto ben 9,7 miliardi in più rispetto al 2024, e poi alla faccia che non ci sono i soldi. La priorità del bilancio pubblico, insomma, sono chiarissime: armamenti, quindi armamentiamoci, facciamo le guerre. Continuiamo con la musica, voliamo in Polonia. Loro sono una delle realtà jazz d'avanguardia più fresche d'Europa. Il pezzo è tratto da Brunda e Bielizna, il loro secondo album, che è attesissimo. Sto parlando dei Cosmonauti. Andiamoceli a sentire perché sono veramente, veramente bravi.

fantastici, fantastici, cosmonauti dalla Polonia, bellissimi, veramente bellissimi. Torniamo alle notizie, la militarizzazione dell'ambiente. A proposito di sicurezza del territorio, c'è un'emergenza silenziosa che scende dalle cime alpine. Uno studio del Centro Eco Research di Bolzano su 80 sorgenti d'alta quota in Trentino Alto Adige rivela che nel 36% dei casi l'acqua non è potabile. Il surriscaldamento globale sta sciogliendo permafrost e ghiacciai, liberando metalli pesanti come nickel, manganese e alluminio. E con le riserve di neve dimezzate, l'ombra della siccità stile 2022-2023 è già tornata, quindi molto molto bene. Torniamo alla musica, ci spostiamo sulle strade di Rio de Janeiro, quindi dalla Polonia ce ne andiamo a Rio de Janeiro, grazie alla voce di Luisa Monteiro, una registrazione organica e caldissima che è nata all'Ipsa, dove metà dei cantanti in studio non erano professionisti, per catturare proprio la vera anima delle strade basiliane. E ci andiamo a sentire i Curio con Bankerer.

E nonostante il caro vita, Melting Pot vi porta in giro per il mondo, sia musicalmente ma anche con i video e con la diretta Twitch, per l'appunto. Ora penso che questa sia Dubai, penso, non ci sono mai stato e mai ci vorrei andare, però così a spanne mi sembra Dubai. E quindi questi erano i Curio con Ben Kerer. Rimaniamo nella musica, dopo daremo altre notizie. Ce ne andiamo in Italia, precisamente in Liguria, dalla Liguria, con Furore. La party band genovese e i Gini Paoli torna con il mini album Arriviamoci su Marsiglia Records. 5 tracce, il cui intento mescola jazz, tropical funk, afro latino e art pop. E allora andiamoci a sentire i Gini Paoli con Crypto Guru.

E loro appunto sono i Gini Paoli con Crypto Guru. Allora andiamo a leggere quest'altra notizia: la criminalizzazione del dissenso antifascista. Se l'ambiente crolla, le istituzioni si muovono con pugno di ferro altrove. A Prato scoppia il caso dei sindacalisti Sara Caudiero e Luca Toscano. Lo Stato ha comminato maxi multe fino a 30.000 euro per aver presidiato e occupato una piazza lo scorso 6 marzo, manifestando pacificamente contro i neonazisti. Quando difende la democrazia diventa un lusso sanzionabile, quindi se adesso puoi fare le manifestazioni devi avere un bel gruzzoletto, anche se si tratta di andare contro i nazisti, ma ormai vale tutto. Torniamo alla musica e ce ne andiamo nel rock, andiamoci ad ascoltare il rock sahariano del Mali con I Manine, il biglietto da visita del nuovo album A Sikel dei Tamikrest, uscito pochissimi giorni fa per Guitar Beat, registrato interamente in analogico e dal vivo in studio, è pura ipnosi, interazione istintiva. E allora andiamoceli a sentire e ci buttiamo in queste ambientazioni del Mali.

E torniamo in diretta con Melting Pot. Vi ricordo che a breve ci sarà anche l'intervista col nostro ospite Luca De Santis, in arte Suvari, perché ci presenta il nuovo album che si chiama Fango Lato A. E continuiamo con la musica, un'altra novità discografica. L'annuncio è quello che aspettavano un po' tutti: Kurt Vile anticipa il nuovo album Philadelphia's Be Good to Me con questa gemma che si chiama Changed to Bleed. E ha annunciato anche un massiccio tour americano-europeo per il 2026. Allora andiamocelo ascoltare immediatamente.

0: E sfumiamo i Sic Tamburo con Immagina Sé dal loro ultimo album che è uscito a gennaio, se non sbaglio, Demenzia. E adesso è l'ora del nostro ospite. Al telefono abbiamo Luca De Santis, in arte Suvari. Ciao Luca, buonasera e benvenuto su RadioCittàAperta.it e su Melting Pot.
1: Ciao, buonasera.
0: E questa sera con Suvari, artista toscano.

0: di fango. E il titolo del tuo EP è Fango. Dici che il fango non è qualcosa da cui pulirsi, ma materia viva e da cui ripartire. Come sei riuscito a fare pace con i tuoi errori e a renderli creativi?
1: Forse semplicemente accettandoli. Cioè, è importante saper celebrare le imperfezioni e i difetti. Forse ognuno di noi è la somma dei propri difetti, quindi dobbiamo saperci convivere, conoscerli e accettarli. E il fango a volte è qualcosa che sembra che ti stia trattenendo, bloccando, invece no, è semplicemente magari qualcosa che a volte viene anche considerato una sostanza nutritiva, se ci pensi, c'è sempre questo binomio di valore. E allora dobbiamo semplicemente saper convivere con tutto ciò.
0: Il disco è diviso in lato A e lato B. È un omaggio al formato fisico del vinile o c'è una separazione emotiva tra le due parti di questa storia?
1: Allora sì, sicuramente è un omaggio al vinile, però vabbè, è una scelta che abbiamo fatto un po' per provare a dettare legge contro l'algoritmo delle piattaforme perché purtroppo oggigiorno si consuma musica talmente in maniera talmente veloce che fai uscire un disco e dopo un mese quasi puzza di vecchia. Allora abbiamo detto va bene, gestiamolo noi il tempo di uscita, facciamo uscire intanto il lato A, poi tra qualche mese il lato B, poi magari delle bonus track, chi lo sa, vedremo.
0: E invece, parlando del singolo e l'ansia, si chiama Un milione di piccole cose, parla di quel peso nella testa, in un mondo che ci vuole sempre performanti, infallibili. Quanto è stato liberatorio scrivere un inno alla nostra vulnerabilità?
1: Molto, per me scrivere le canzoni è sempre un modo per buttare fuori le preoccupazioni, le ansie quotidiane. Un milione di piccole cose alla fine è proprio quello, è tutto ciò che ci viene messo sulle spalle ogni giorno, dal quale sembra impossibile fuggire, soprattutto sembra impossibile fallire ogni tanto, quindi forse ogni tanto vanno messe in fila questo milione di piccole cose per scoprire che sono tante cose piccoline e non una gigante insormontabile.
0: Tra l'altro sulla nostra diretta Twitch sta andando la copertina, ma è molto carina, chi l'ha realizzata?
1: Allora, l'ha realizzata un illustratore toscano che si chiama Alberto De Chirini, un ragazzo bravissimo che ha lavorato in passato anche con gruppi americani tipo i Rancid, che sono stati i miei gruppi preferiti.
0: Fantastico.
1: Quindi come non prende questo grado di separazione con loro. E mi piaceva l'idea di fare una copertina intanto illustrata, quindi con un evidente fattore umano, dove ci sono tantissimi particolari, qualcosa da scoprire, perché il primo disco del quale mi sono innamorato quando ero bambino, che mi ha fatto poi apprezzare la musica punk rock, è stato Dookie dei Green Day, e mi ricordo sempre questa copertina che passavo giornate a guardarla, a cercare tutti i dettagli particolari, quindi potrebbe essere anche un omaggio a quella presa con le pinze.
0: Infatti è molto molto bella, comunque, complimenti. Invece, tornando al brano Un milione di piccole cose, cerchi la salvezza nei dettagli minimi e nelle relazioni vere. Qual è la piccola cosa che ti ha salvato oggi?
1: Oggi mercoledì o oggi?
0: In generale.
1: Ma saper prendere un po' di respiro, respirare un po' di più durante il giorno. E questo ti permette di prenderti una pausa, prendere un po' di ossigeno e calmarsi, ripartire.
0: La tua storia è segnata da una neuropatia rara che ti ha costretto a reinventare il tuo modo di suonare, passando dagli strumenti tradizionali alla produzione al computer per stratificazioni. In che modo questo limite fisico ha forgiato l'estetica e unica del progetto Suvari?
1: Allora, il progetto Suvari inizia a prendere forma circa una decina di anni fa, quando appunto mi sono ammalato di questa neuropatia. Io ho sempre suonato la chitarra o il basso, quindi ho sempre dilettato con le corde. E a causa di questa malattia non potevo più suonare degli strumenti e ho deciso di affrontare anche una situazione così difficile utilizzando la forma canzone come un modo per parlare principalmente a me stesso. Uh-huh. Quindi io scrissi una trentina di canzoni che poi gli amici mi hanno detto no, ma guarda, ma sono carine, falle uscire, quindi poi selezionandole, ripulandole un attimo quello lì era diventato il primo.

0: il disco del progetto su Vari, e questo mi ha permesso di provare a guardare un po' le cose da un'altra prospettiva. Io in quel momento non potevo più essere un chitarrista, però ho deciso di essere una band. Ho usato il computer e i software per fare tutto quello che non potevo fare. E questo è stato sicuramente...
1: Complimenti.
0: Sì, a vedere le opportunità nei problemi.
1: Complimenti, sono tanti musicisti che hanno fatto poi come te, che a seguito di un incidente o qualcosa sono andati avanti e si sono reinventati. Per esempio, immagino il batterista del Def Leppard, che non aveva più un braccio a seguito di un incidente e poi si è costruito una batteria per suonarla solo con uno. Quindi queste cose sono veramente molto belle. In più hai lavorato con Federico Dragogna dei Ministri, e deve essere stato un incontro tra due sensibilità molto forti. Come ha influenzato la ruvidità delle chitarre e l'essenzialità del tuo suono?
0: Allora, sicuramente molto, però Federico è una persona che quando si pone nella produzione di un disco, lavorare con musicista, non entra mai imponendo se stesso, cosa che spesso magari un produttore rischia anche di fare, cercare di darti il suo taglio di stile. Invece lui è sempre stato molto rispettoso, ha sempre capito il progetto, ha sempre capito le intenzioni, diciamo che mi ha principalmente preso per mano e accompagnato in un percorso.
1: E allora io direi che è arrivato il momento di andarcelo a sentire, il singolo di Su Vari, Un milione di piccole cose.

0: su Vari, un milione di piccole cose. Complimenti, veramente un bel brano.
1: Grazie, grazie mille.
0: La giusta carica, devo dire, bello, bello, bello.
1: E sì, cerco sempre di parlare di cose un po' pesanti facendo sculettare.
0: Fantastico, è vero. Nelle tue canzoni ci sono notti in macchina, cucine, pioggia e città vuote. Quanto conta la provincia toscana, o in questo caso direi perugino, o il paesaggio urbano nel tuo modo di scrivere confessionale?
1: Tanto, tantissimo. Diciamo che è un po' affacciarsi alla finestra e prendere ispirazione da quello. Sono un figlio della provincia, sono tornato in provincia dopo aver girato tanto, e quindi è un po' anche quello un marchio. Come anche, nonostante ormai vivo lontano dal mare, ma direi che anche quell'elemento lì torna spesso, mi influenza.
0: Eh sì, infatti da Roma mi sono trasferito al mare, devo dire che è tutta un'altra cosa. Sì, infatti è proprio un'altra storia. Ti definisci un musicista autodidatta e il progetto nasce come domestico. Quanto è rimasto di quella cameretta iniziale nella maturità sonora di Fango?
1: Tutto, perché comunque le canzoni nascono ancora al computer. Io ormai sono abituato che scrivo a volte parte dai testi, a volte proprio dalla musica, da un giro di basso, qualcosa che mi immagino, e creo completamente il brano da solo, ancora ormai nello studio, non più nella cameretta. E poi c'è un passaggio finale con il produttore, però ancora è tutto il formato casalingo. Infatti in questo disco ancora manteniamo le batterie diciamo finte tra virgolette, perché ormai il suono è un suono ben evoluto, però rispetto al disco prima, dove invece avevamo un batterista studio, siamo tornati sulla vecchia strada della produzione do it yourself, insomma.
0: Invece parli spesso di spaesamento generazionale. Ti senti parte di una comunità di artisti che sta finalmente sdoganando la fragilità come forza invece che come difetto?
1: Sì, diciamo che sono spaesato molto come musicista, perché i piccoli musicisti oggi fanno veramente tanta fatica a trovare un posto, perché mancano proprio i posti. Questo diventa più un appello, perché mancano gli spazi dove suonare, dove fare tour, dove portare la musica in giro. Mm-hmm. E se non suoni dal vivo,
0: certo,
1: è difficile che tu esista come artista, come musicista, perché non puoi aspettarti di fare qualcosa lasciando alla deriva le canzoni sulle piattaforme online. Quindi purtroppo anche in questo periodo stiamo vedendo molti locali chiudere o non farcela a sostenere le spese di portare una siera dei musicisti. Purtroppo è difficile per i locali farcela, e questo qui senza il giusto supporto ne perdiamo tutti.
0: Eh sì, lì c'è un po' una mafia, perché ci sono solamente Live Nation e Ticket One che adesso se la spartiscono e comandano loro dove suonare, chi far suonare, e anche dei prezzi salatissimi, tra l'altro, per andare ai loro concerti. E invece il Fango sono anche le radici e la memoria. C'è un ricordo particolare legato al tuo passato che è diventato il seme di una canzone di questo EP?
1: No, non di questo EP, anche se sono più cartoline da un passato molto, molto recente, quindi non vado a scavare troppo lontano, resto sempre abbastanza ancorato alla vicinanza temporale.
0: Invece restare umani anche quando ci si sente fuori posto è una frase potentissima che usi per descrivere il disco. Questo è l'obiettivo ultimo della tua musica, far sentire meno fuori posto chi ti ascolta?
1: Sì, assolutamente. Alla fine la musica serve a quello, a creare un linguaggio universale dove tutti si possono riconoscere, e come dicevamo prima, in questo caso riconoscersi nelle fragilità, quelle che si pensa siano poi problemi e fragilità personali, poi si scopre che magari sono delle problematiche condivise in maniera molto più ampia da più persone, quindi è un modo anche per trovare il proprio linguaggio e anche una propria comunità, diciamo.
0: Invece, per concludere la domanda, adesso che c'è questo lato A che è fuori, come si sposterà questo viaggio emotivo e sonoro sul palcoscenico? Saranno previsti dei live?
1: Assolutamente sì, abbiamo già fatto un piccolo giro di concerti, per l'estate ce ne saranno alcuni che annunceremo a breve, e dal vivo spostiamo tutta la sonorità del fai da te in cameretta, invece con fortunatamente con dei musicisti che suoneranno insieme a me, quindi sarà una full band e sarà sicuramente molto divertente, perché abbiamo avuto modo di testarlo in questo fine inverno, e per vedere le date ovviamente consiglio a tutti di andare sulle pagine social, sulla pagina social una sola, che non ce la faccio a gestirne più di una, che sarebbe la pagina Instagram, e il nome è Segui su Vari, quindi un invito e un nome.
0: Ok, io ti ringrazio per questa bella intervista, Luca, è stato veramente un piacere conoscerti e soprattutto far conoscere la tua musica agli ascoltatori di Radio Città Aperta.it.
1: Io ringrazio tanto te e auguro a tutti una buona serata.
0: Grazie ancora, ciao!
1: Ciao, ciao!
0: E da ci spostiamo dal nostro ospite, andiamo a sentire il nuovo brano di Genesis Owusu, Life Keeps Going.

0: just keeps going.
1: Genesis of Uzu, Life Keeps Going. Lui è un pluripremiato artista australiano che è tornato con questo nuovo singolo tratto dal suo prossimo lavoro Red Star V e The Worldwide Scourge. Questo è un pezzo per dialogare e provocare chi non la pensa come lui. E torniamo alle notizie ora, ecco che rimetto le città del mondo e così andiamo via anche Genesis of Uzu e torniamo alle notizie, andiamo a parlare dell'inferno burocratico dell'immigrazione. Scendiamo sui marciapiedi di Roma, precisamente in via Patini, davanti all'ufficio immigrazioni della questura. Oltre 200 persone passano fino a 14 giorni e notti in tenda accampate sul cemento solo per poter rinnovare un permesso scaduto o richiedere diritto d'asilo. Una situazione disumana dove a pochi metri dalle forze dell'ordine vige la legge del più forte e prosperano i racket dei turni della fila sulla pelle dei più disperati. Quindi questa è una cosa fantastica e potete trovare tutto quanto il report su romatoday.it. E da Genesis of Uzu un'altra novità, è uscito Little Sims, ha pubblicato a sorpresa questo nuovo EP che si chiama Sugar Girl, che ha unito il suo lirismo affilato a una produzione elettronica e veloce, sperimentale, molto da clubetto, insomma, molto da dance floor, prodotto da Jacob. In questo brano la sentiamo insieme a Dila, ci andiamo ad ascoltare Open Arms, quindi pronti a sculettare perché questa canzone lo merita.

E questo è il nuovo brano Little Sims, anche lei qui a Melting Pot. Abbiamo fatto il giro di boa di questa puntata numero 18. Ah, dimenticavo, saluto tutti coloro che stanno ascoltando la replica del sabato, carissimi amici e carissime amiche, un abbraccio a tutti voi come a quelli che stanno ascoltando la puntata di questa sera, che hanno la pazienza di seguirmi per un'ora e mezza. Grazie, grazie, anche perché senza di voi la trasmissione non avrebbe proprio senso. E tornando alle notizie, la caccia all'asilo in Europa e le tensioni sull'accoglienza attraversano i confini. Infatti a Loosdrecht, nei Paesi Bassi, dove appunto ma gli olandesi sta bene, in Olanda sono tutti bravi, le proteste violente, circa 200 manifestanti antiprofughi, sono culminate nel lancio di fuochi d'artificio contro un centro d'emergenza per i richiedenti asilo, appiccando un incendio nell'edificio, mentre le istituzioni locali devono tagliare i posti disponibili da 110 a 70. Tra l'altro hanno anche impedito di far arrivare puntuali i pompieri, hanno fatto in modo che si bruciasse bene bene quel centro per poi fare questo lavoro. Adesso un video più che altro, anche il singolo è bello, però più che altro il video è molto bello. Sto parlando di Jenner 8, Sean e Storm, una collaborazione dinamica e distopica che fonde musica e arti visive, una tempesta sonora di elettronica pura. E appunto, se vedete la diretta Twitch, ne vale la pena, perché il video è veramente molto interessante, cioè un colpo di scena. Fire, like your desire.

Il video lo trovo bellissimo, questo balletto che fanno dietro di lui, veramente fantastico. Torniamo alle notizie, la piaga del caporalato. E del caporalato, scusate, dietro le merci che consumiamo c'è spesso lo sfruttamento. Una maxi operazione della DDA di Potenza e dei Carabinieri per la tutela del lavoro ha smantellato un'organizzazione transnazionale dedita alla tratta e alla riduzione in schiavitù moderna di braccianti stranieri, portando a 12 arresti tra Basilicata, Campania, Lombardia ed Emilia Romagna. Da Generation ci spostiamo in America, perché è uscito dopo 2 anni un nuovo singolo di quel mattacchione di Vince Staples, si chiama Blackberry Marmalade, e quindi è un tono un po' scuro dell'hip hop americano, un pezzo noise rock anti-establishment in cui Staples continua a spiazzare e rompere ogni regola del genere. Anche qui c'è un video, non so se me lo fa vedere YouTube, perché comunque è un po' violentino, però è fatto bene. No, si vede, quindi si può vedere. Allora arriva Vince Staples.

0: E questo è Vince Staples per l'appunto. E andiamo a parlare di emergenza carceri che scoppia a Lucca. Chi finisce nel circuito della giustizia non trova dignità. A Lucca si registra il record di sovramatricola in un ex convento predisposto per 33 detenuti. La settimana scorsa se ne contavano 92. Un tasso di sovraffollamento del 278% che l'associazione Antigone denuncia come generatore quotidiano di trattamenti inumani e degradanti. Cambiamo genere e ci andiamo a sentire un po' di reggae, perché dalla Giamaica con classe è uscito il settimo album The Art of Absence, prodotto con Winta James. Sto parlando di Proto Joey, che unisce il reggae acustico con le estetiche digitali fine anni 80. Allora andiamocela a sentire e a rilassarci con la fantastica voce di questo artista giamaicano.
1: I live to see many, many more years. And to take care of grandma when she gets older.

In Your Corner, lui è Proto Joe con il suo nuovo album. E andiamo su questa, con quest'ultima notizia. L'alternativa è possibile, Bologna e la Francia, ma la risposta umana resiste. A Bologna il padre del sedicenne Giovanni Tamburi, morto tragicamente a Capodanno a Crans-Montana, ha scoperto che il figlio aiutava di nascosto i senza tetto della città. Da lì è nata un'idea di un villaggio di accoglienza in via Terracini, sostenuto dal comune, che sta resistendo alle proteste e alle raccolte di firme dei comitati contrari. Nel frattempo invece in Francia le mense universitarie lanciano passi a un euro per tutti gli studenti senza distinzione di reddito per combattere la povertà giovanile. Ecco, queste sono delle misure che servono. Cambiamo completamente genere, ci andiamo a sentire gli Yard Act con Redeemer, e hanno annunciato il loro terzo album. Gli Yard Act si intitola You Are Gonna Need a Little Music, che uscirà a luglio, prodotto da Justin Medal Johnson tra Leeds e Los Angeles. Il frontman James Smith lo definisce orgogliosamente il loro Park Life. E allora andiamocela a sentire questo nuovo singolo degli Yard Act, che è una formazione che adoro.

Your Tact, e siamo ai saluti anche per questo mercoledì. Ripeto un saluto a chi sta ascoltando la replica del sabato. Dopo di me ci sarà Cazze Jammer, la replica di Miro Barza, che potete ascoltare tutti i lunedì dalle 20 alle 22, e in replica dopo di me dalle 21.30 alle 23.30. Dopo Miro Barza la playlist curata dal sottoscritto, dove chitarre, ballad e spremute di doppie casse di batteria ci saranno per tutta la notte fino a domani mattina. The Power Night e The Power Morning, quindi tutta musica metal, doom, grunge, insomma punk, un po' di tutto, se volete passare una bella serata come si deve. E poi domani mattina aprirà le dirette della radio Domenico Mizzu con la sua Chameleon. Vi lascio per chiudere questa puntata numero 18 di Melting Pot. Ci infiliamo dritti dentro la gravità notturna di un magazzino industriale abbandonato. Bruno più Bruno uguale Dynamic Forces tornano sulla serie di Dolly TS con il loro nuovo EP Metal Space, 4 tracce distruttive, sinistre, viscerali e sconvolgenti. Quindi ci salutiamo volando nello spazio profondo con questa fantastica selezione di ritmi crudi, atmosfere minacciosi, direttamente dal miglior suono techno italiano. A mercoledì prossimo, ciao!

0: tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Radiocittaperta.it, la tua radio online.
3: Hey, we're friends! Thank you so much, Radio Città Aperta.
4: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
3: Vuoi scoprire dove ha vissuto Elvis, dove si sono conosciuti i Pink Floyd o quali sono i posti più strani dove si sia mai tenuto un concerto? Insomma, vuoi viaggiare attraverso i luoghi del rock? Allora ascolta Rock Trotter con Eleonora Tagliafico tutti i lunedì dalle 18 alle 20, solo su radiocittaaperta.it.

0: Sono John Connor.
1: Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
2: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì, dalle ore 20, su radiocittaperta.it. Provateci!
3: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
4: Ascoltatemi, amici romani, concittadini.
5: Some men are islands, I'm a bloody island, I'm bloody Ibiza.
6: Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.
7: Presidente di che?
8: Hello? Hello, Mr. Taylor.
9: Marijuana.
10: Turn on the radio. I'm talking to you.
11: Why don't you switch on the radio?
12: I refuse to discuss it any further.

0: radio.
1: Thank you, Mr. T.
0: È fatta solo quando saremo arrivati.
2: Arrivati, siamo arrivati dunque oggi 18 maggio 2026 oppure mercoledì di 20 maggio 2026, se state ascoltando la replica saluto Riccardo Piurrenchi Maggini prima di me, Eleonora Tagliafico prima di me che è fisicamente qua, quindi la saluto anche tipo facendo così con la mano, invece Riccardo no, perché cioè lo posso fare ciao ma lui non mi vede. Questa è Radio Città Aperta.it, questa è Cats and Jammer per la precisione dalle 20 alle 22, un paio di orette con fatti di scienza, tecnologia, spazio e anche un piccolo Baby Yoda Grogu che qua è stato mostrato da Eleonora visto che l'ha comprato, molto bello peraltro, un bel peluche. Lo sai che poi i bambini che l'hanno fatto sono morti perché sono stati, non ce ne frega un cazzo, abbiamo deciso che vogliamo vivere diversamente, del resto il mondo più o meno va così e lo sappiamo, ma quello che invece dovete sapere voi è che 340 19 74 468 è il numero di telefono per mettersi in contatto con Codesta Radio e con il sottoscritto durante le due ore di trasmissione. Dovete seguirci su X, su Instagram, su Mastodon, su Blue Sky, su Facebook e dovete seguire soprattutto il palinsesto dove sono pubblicate tutte le trasmissioni, tutti i podcast di tutte le trasmissioni, tutte le notizie, la parte news e quant'altro, insomma le abbiamo dette veramente tutte. Detto questo, da queste parti come sapete bene si inizia con del poppettone poppettazzo e siccome, come dire, uno degli eventi più poppettoni ma anche forse un po' più trash che ci sono durante l'anno è proprio avvenuto durante la settimana scorsa e si chiama Eurovision Song Contest, io direi di iniziare proprio con la cosa che ha vinto, la canzone che ha vinto, la Bulgaria. La canzone si chiama Bangaranga, che non sappiamo benissimo che cosa vuol dire, il mio bulgaro è un po' arrugginito e quindi prima di arrivare a Sofia per quanto riguarda l'anno prossimo direi che forse è proprio il caso di ascoltarla se ovviamente ci dà... Ah sì, certo, eccola qua. Bene, Bangaranga per Dara.

Bangaranga per Dara, l'abbiamo ascoltata qui su Radio Città Aperta. Per chi non sapesse che cosa abbiamo sentito, abbiamo ascoltato il pezzo che ha vinto l'Eurovision Song Contest del 2026. Pezzo movimentato, bello poppettone, Sal da Vinci non se l'è cavata benissimo, anche devo dire, anche per fare quello che quasi ne capisce di musica, soprattutto musicalmente, non è che abbia cantato proprio bene, un po' sotto le sue capacità musicali, che sono tutte da dimostrare, però comunque un poco sotto le sue capacità musicali. Va bene, detto questo, andiamo a iniziare subito con un po' di informazioni, soprattutto per il fatto che so che non vi interessa poi tantissimo, però è il caso di dirvelo, perché anche se questa è una web radio, si occupa sempre di informazioni riguardanti la radio, la BBC, che di radio un pochettino ci capisce, no? Possiamo dirlo. Ha confermato la data di chiusura del suo servizio ad onde lunghe, in particolare a 198 kHz, che è sabato 27.

che trasmetteva Radio 4, finirà il 27 giugno del 2026. Tutto questo per permettere a tutti di passare ad altri metodi d'ascolto. L'azienda, infatti proprietaria e gestore dell'apparecchiatura di trasmissione, ha confermato che il sistema sta raggiungendo la fine del suo ciclo di vita e tutti quanti possono più o meno ascoltare in tanti altri modi, tipo FM e DAB. Qual è la caratteristica delle onde lunghe? Le onde lunghe consentono di coprire delle distanze molto molto ampie. Venivano utilizzate anche per comunicazioni navali prima che la tecnologia portasse tutto quanto a fare altri modi, comunicazioni satellitari principalmente o comunque su altri tipi di tecnologie. Però il problema non è il problema è duplice, diciamo, la questione è duplice. La prima è che puoi anche trasmettere ad onde lunghe, ma è poco probabile che ti ascolti qualcuno, perché apparecchi di ricezione ad onde lunghe ce ne sono, ma insomma è veramente da radioamatori più che altro. E l'altra cosa, che è probabilmente la ciccia più grande per cui questo servizio chiuderà a giugno, è che per trasmettere ad onde lunghe, così come per trasmettere ad onde medie, serve parecchia potenza. Quando serve parecchia potenza, serve parecchia corrente, e la corrente si paga, e quindi non vale la pena mantenere in vita un servizio del genere, per quanto storicamente sempre legato a un emittente come la BBC. E quindi lo salutiamo adesso, poi a giugno ce lo scorderemo probabilmente, il servizio di trasmissione ad onde lunghe della BBC, e ci portiamo tutti verso il futuro, soprattutto per esempio ascoltando radiocittaperta.it tramite internet. Adesso ci andiamo a sentire i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Sorry, scusa, lo sento per i pinguini tattici nucleari. Parliamo adesso delle norme che hanno a che vedere con l'Europa e l'accesso ai social. Inizia tutto quanto, articolo che è apparso su Tech Every Eye. La domanda non è se i giovani debbano avere accesso ai social media, ma la domanda è se i social media debbono avere accesso ai giovani. Questo è fondamentalmente la domanda che è stata fatta al summit europeo a Copenaghen dalla Ursula von der Leyen, e la domanda non è per niente peregrina. In evoluzione è il quadro normativo nelle nazioni europee: Francia, Spagna, Germania, Norvegia e Portogallo stanno puntando a un percorso legislativo che punta a fissare a tutti l'età minima di accesso tra i 13 e i 16 anni, Parigi sotto i 15, Oslo sotto i 16. La Commissione europea però non è rimasta ferma come normativa totale, perché attraverso il Digital Service Act ha già avviato indagini su diverse piattaforme e il mese scorso, forse ne avevamo già parlato peraltro, ha stabilito che quei simpaticoni amichetti di Instagram, Facebook, che fanno parte di Meta, hanno violato la normativa perché non hanno impedito l'accesso agli under 13. Hanno anche minacciato l'Europa, ha minacciato TikTok di pesanti sanzioni, che per il fatto che il suo design, la sua modalità, il suo algoritmo era molto addictive, cioè ti portava a starci là troppo tempo. Ma ovviamente la questione più passa, cioè più sfora dalla pura speculazione al legale, andiamo a finire nel geopolitico, perché poi TikTok non è proprietario, quindi la società non è all'interno degli stati europei, ma è fuori. Ma anche questa cosa era successo, per esempio, Trump, che aveva l'amministrazione americana, che aveva spostato, aveva fatto spostare Snapchat, se non risbalto, oppure proprio TikTok, proprio per dirgli: o fate così oppure non vi facciamo funzionare. Quindi la questione è complessa, tra l'altro ancora più complessa visto che in Europa c'è anche la problematica relativa al al fatto che l'Europa non può emettere leggi, ogni Stato la deve emettere, poi dopo deve essere recepita, ma uno Stato può fare così e quell'altro può fare colà, e insomma è piuttosto complesso e anche un percorso molto lungo. De facto sarebbe carino che di base anche i genitori non dessero questo oggetto del demonio, quale il cellulare o comunque i social, ai propri figli, ma sappiamo tutti che poi lo fanno perché così almeno non cacano il cazzo a cena. Questa è la pura e brutta verità. Detto questo, ci andiamo a sentire Cattive Abitudini, Mace, Salmo e Colapesce.

E abbiamo ascoltato anche gli Strokes con Falling Out of Love, mentre qui continuavamo a fare qualche piccola attività, insomma, di manutenzione come siamo soliti fare, ma parliamo ancora di tecnologia perché esiste un'app adesso che ti avvisa se qualcuno ti sta spiando con gli smart glasses, quelli di Meta. Come sapete, Meta ha rilanciare gli smart glasses, cioè degli occhiali che hanno una telecamera che è in grado di identificare le cose, vede più o meno quello che vede tutto quello che vedete voi normalmente. Avevano già provato questo progetto Google tempo addietro e ora ci riprova Meta. Peraltro ha fatto una partnership con Ray-Ban, quindi anche il marchio è molto figo, però c'è, come dire, delle preoccupazioni sulla privacy, perché significa che voi vedete uno con gli occhiali che gira normalmente, però quello in realtà vi sta riprendendo. Gli occhiali intelligenti però stanno diventando sempre più popolari grazie soprattutto ai progressi tecnologici, perché sono leggeri, si possono portare, non si nota più di tanto, però il problema è che riprendono tutto e tutti, e sta cosa, insomma, non è molto carina. Non tutti quelli che utilizzano gli occhiali intelligenti hanno cattive intenzioni, però c'è un numero allarmante di utenti che ha sfruttato la loro natura di essere nascosti e vengono usati appunto spesso per registrare le persone senza il loro consenso, sia in pubblico che in privato. Allora c'è un'applicazione, si chiama Nearby Glasses, ti avvisa quando qualcuno sta usando un paio di occhiali smart nelle tue vicinanze. Infatti, se l'app riesce a identificare un paio di occhiali, ricevi una notifica sul tuo telefono con l'avviso: probabilmente ci sono degli occhiali smart nelle tue vicinanze. Naturalmente questo non significa necessariamente che qualcuno stia spiando o ti stia guardando a te, però insomma magari fatti due domande, datti anche due risposte, stai attento e non andare a menare a qualcuno. Ovviamente lo sviluppatore di questa app ha detto che lo scanner non è infallibile, può generare dei falsi positivi e non riconoscere alcuni dispositivi, ma comunque è molto meglio di niente e comunque è un'opzione da considerare se si vuole rimanere vigili. La spinta ovviamente a creare quest'app è arrivata dopo le recenti polemiche, perché c'è stato uno spot distopico della Ring Doorbell che è andato in onda durante l'intervallo del Super Bowl, assieme ai filmati ripresi dagli agenti dell'ICE durante i raid e soprattutto nelle notizie di Meta, che avrebbe integrato una inquietante tecnologia di riconoscimento facciale all'interno di questi occhiali, di questi smart glass. In un meraviglioso futuro distopico che è sempre più vicino, sempre meglio avere strumenti anche di difesa, direi, no? E voi siete d'accordo con me, perché l'ho detto io. Ecco qua. Detto questo, ci andiamo a sentire The Black Keys, Fireman Ring the Bell.

Fireman Ring the Bell per i Black Keys, ascoltate qui a radiocittaperta.it. Quanto vi sentite sicuri quando viaggiate sui treni? E quanto vi sentite sicuri quando viaggiate sui treni ad alta velocità? E quanto vi sentite sicuri quando viaggiate sui treni ad alta velocità in paesi stranieri? Quanto? Beh, potete rispondere al 340 1974 468, mentre rispondete vi racconto questa simpatica storiella. A Taiwan, uno studente universitario di 23 anni ha hackerato il sistema ferroviario ad alta velocità del proprio paese con un laptop e una radio, cioè un'antenna attaccata al proprio laptop. Sistema complesso? No, una cazzata fondamentalmente, uno di quegli affarini, quasi quei piccoli ricevitori che vi consentono di vedere anche la televisione o di ascoltare proprio la radio FM sul computer, sono delle pennette, dei piccoli stick, e poi con un software che utilizza SDR, ovvero Software Defined Radio, software definito dalla radio, si può fare un sacco di cose interessanti, ovvero si possono ricevere e trasmettere segnali radio per monitorare per esempio i canali THSRC, che è Taiwan High Speed Rail, il sistema di comunicazione di messaggi di servizio per quanto riguarda la ferrovia ad alta velocità di Taiwan. Analizzando i dati intercettati, lo studente, che di cui sappiamo solo il cognome Lin, quindi ci facciamo poco, è riuscito a decifrare i vari codici ferroviari e ne ha trasmessi dei propri. Un'impresa che a quanto pare ha richiesto il superamento di 7 livelli di verifica, e però l'ha fatto, e questo che gli ha provocato che per 23 ore, se non sbaglio, no, 23 sono gli anni, che per qualche ora ha bloccato 4 treni causando ritardi di quasi un'ora sulle varie linee ferroviarie. Ovviamente, sebbene l'hacking sia stato sconsiderato, Lin non è l'unico responsabile, perché qual è il problema principale? Come sempre è l'essere umano. Il ragazzo è riuscito a superare 7 sigilli grazie al fatto che le autorità ferroviarie non avevano modificato le chiavi crittografate da 19 anni, ovvero da quando Lin ne aveva 4, e quindi il non cambio, il non aggiornamento delle password ha permesso, con una discreta, non una facilissima, ma una discreta facilità, di superare 7 livelli di sicurezza. Ovviamente è saltata qualche testa anche da un punto di vista della Taiwan Rail Corp, perché se uno studente è riuscito a violare un sistema sofisticato come quello dell'alta velocità, che cosa succederebbe se qualche malintenzionato o qualche governo che magari ce l'ha con Taiwan, che ne so, ce ne potrebbero essere, provasse a fare una cosa del genere? Beh, per quanto riguarda l'Italia, ovviamente siamo super al sicuro. Uno, perché il nostro sistema di trasporto, sia della ferrovia che dell'alta velocità, della bassa velocità, è super sicuro e all'avanguardia, e voi sicuramente sarete d'accordo con me, così anche perché abbiamo uno dei migliori ministri dei trasporti che si trovano al mondo, quindi io mi sento, ma no, sicuro, de più, come diceva Verdone quando faceva lo sketch della che c'aveva la pistola. Future Island, questa è One Day.

Fino all'ultima nota Future Island e fino agli ultimi soldi. Parliamo di soldi e parliamo di intelligenza artificiale. Perché parliamo di soldi e di intelligenza artificiale? Perché il mondo dell'intelligenza artificiale si sta lentamente spostando verso quello che si chiama il trappolone per farvi cacciare i soldoni. Allora, fino a poco tempo fa potreste aver notato che l'utilizzo delle intelligenze artificiali era un po' ma sì, ma fate un po' quello che vi pare, vuoi generare immagini, video, vuoi generare codice, vai tranquillo, non ti preoccupare, tutto a posto. Poi mano a mano, come potreste aver notato se ci giocate, mettiamola così, queste funzionalità si stanno un po' riducendo, un po' dopo un po' vi inizia a dire cose tipo, delle cose molto brutte e molto poco carine, tipo dammi dei soldi, mamma mia, ma che cos'è questa cosa bruttissima, tipo pagare per dei servizi? Ebbene, tutto questo lo fa perché il funzionamento dell'intelligenza artificiale, che chi non l'avesse capito, è basato su computer e capacità di calcolo, solo che sta roba, i computer e la capacità di calcolo, non è gratis, non è che sta tra le nuvole o nell'inframondo, nel superio e nel paradiso delle macchine. Sono dei computer veri e propri che girano, funzionano e consumano RAM e hard disk. Sta roba è stato deciso di farla pagare. Tendenzialmente esiste questo meccanismo che si chiama dei token. Dei token sono, diciamo, un'indicazione di quante risorse di quel computer, genericamente parlando, usi, e più continui a parlare con un'intelligenza artificiale più continui a consumare token, tra l'altro con un piccolo paradosso, cioè più tu gli parli e più ogni domanda che fai consumerà più token, perché lui si sta ricordando tutto quello che gli hai detto fino a l'ultima domanda che hai fatto. È il concetto di contesto, che più aumenta il contesto più i token ti costano, questo se insomma siete intenzionati a pagare, e peraltro più aumenta il contesto e più è probabile che la vostra intelligenza artificiale paradossalmente dica delle stronzate mega galattiche, oppure come si dice in linguaggio più politically correct, vada in allucinazione. È interessante questo, c'è tutta una disquisizione filosofica se il termine allucinare sia quello giusto da un punto di vista medico, filosofico e anche linguistico, ma a noi non interessa più di tanto. Diciamo che più gli dai tante domande, lui ti dà tante risposte e continui sempre sulla stessa finestra di chat, ricordatelo, sulla stessa finestra di chat, più è probabile che a un certo punto sbarelli e non capisca più che cosa volete, e quindi in quel caso la cosa migliore è cancellare quella chat, ovvero aprirne una nuova e fargli prendere l'argomento come se fosse completamente nuovo. Questo però non impedisce comunque non abbassa il costo dei token, che in un modo o nell'altro per tutte le grandi società di intelligenza artificiale, in particolare le due più grandi, OpenAI e Anthropic, sono poi la base economica sulla quale si regge tutta la baracca. Di qualche giorno, mese forse già ormai, la chiusura di alcune parti e dipartimenti di generazione, per esempio quella legata alla generazione delle immagini, proprio perché alla fine della fiera funziona bene, fa delle cose molto fighe, ma nessuno è interessato a metterci dei soldi, e quando non si mettono dei soldi poi dopo il business non è profittevole, allora chiudiamo dei rami di business. Si è provato con della pubblicità, ma non è sufficiente per reggere la baracca, perché la baracca, come sapete bene, consuma tanta energia proprio in termini di elettricità e consuma anche tante risorse da un punto di vista di computer. L'unica cosa che vi posso dire è che se vi sentite così tanto stupidi che a qualsiasi domanda vi deve rispondere l'intelligenza artificiale, allora a un certo punto questa cosa la pagherete anche in termini di soldi. Ecco, questo è tutto quello che volevo dire, altrimenti potete continuare ad avere dubbi oppure quantomeno risposte magari meno veloci, oppure comunque un po' più così, però comunque non pagherete niente, e io sarei un po' più per questa seconda via. Modest Mouse, questa è Flat On, anzi Flot On.

E allora ancora un po' di tecnologia, ma anche di quella un po' più divertente, magari più semplice, però delle cose carine e simpatiche come era un tempo, come quando c'era l'inizio della... di internet. Un team internazionale di scienziati della Terra, guidato dal professor Douwe van Heisenberg dell'Università di Utrecht, che è in Olanda, Paesi Bassi, ha sviluppato un interessante strumento online che permette di visualizzare per qualsiasi località sulla Terra la sua latitudine in passato, risalente fino al massimo splendore del supercontinente Pangea, ovvero 320 milioni di anni fa. Quindi fondamentalmente voi potete vedere dove stava casa vostra nella Pangea. Questo strumento è il modello paleogeografico di Utrecht, che consente la ricostruzione di gran lunga più dettagliata di catene montuose complesse e placche tettoniche scomparse. Per la passione e la gioia di tutti i geologi e geologi. Hanno studiato la flora e la fauna di 245 milioni di anni fa i geoscienziati di Utrecht, che peraltro vivevano in un ambiente molto simile all'attuale Golfo Persico, deserto e mare tropicale. Poi dopo si è spostato, insomma tutto molto figo. Per giocare con questo simpatico strumentino potete andare su paleolatitude.org, inserite una località oppure selezionate un punto sulla mappa e poi insomma potete vedere magicamente apparire dove stava casetta vostra, dove stava quel punto sulla Terra nel passato. Figo, vero? Io l'ho trovato molto figo, devo dire, molto molto divertente. Se volete quindi andare a giocare con tutto ciò, paleolatitude.org. Buon divertimento, direi, buon divertimento, e buon divertimento anche a noi che ci andiamo a sentire un po' di musica. Cambiamo forse un po' il tenore musicale. Loro sono i Ladytron.

0: tua radio online. Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, resistenza culturale attiva.
1: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!
0: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

Lonely Heart per Laura and the Stalkers. Abbiamo ascoltato qui a Radio Città Aperta dopo la pausetta dell'oretta di trasmissione, tutto un po' etto petto. Vabbè, comunque detto questo, vabbè, finiamola con queste piccole simpatiche cosette. Invece parliamo di NASA. La House of Appropriation Committee della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha pubblicato la propria proposta di legge per quanto riguarda la spesa del Commerce Justice Science per il 2027, e dentro che c'è il budget della NASA. Allora, non è un budget approvato, il testo deve passare poi al voto della Camera e poi dopo diventa la proposta di budget, però è importante perché mostra chiaramente quale direzione vuole prendere il Congresso. Il documento infatti respinge al mittente molte dei tagli della NASA che sono stati già avanzati dalla Casa Bianca. Ne abbiamo parlato più di qualche volta del fatto che la Casa Bianca vuole tagliare pesantemente il budget della NASA. Infatti molte missioni sono a rischio, alcune sono già state abbandonate. Il Mars Sample Return era una delle più importanti, quella che avrebbe dovuto riportare sulla Terra dei campioni di terreno marziano che sta ancora là, è dentro delle capsulette, ma rimane su Marte. Non lo andremo a prendere, non avremo dei rover che avevamo pensato di costruire e cose del genere. Comunque, la cifra totale per la NASA in questa proposta resta invariata rispetto al 2026, 24,4 miliardi di dollari, ma cambia un pochettino la distribuzione interna dei fondi, aumentando le risorse per il programma Artemis e per l'esplorazione umana, mentre lo Science Mission Directorate subirebbe comunque un taglio del 17%. Nonostante questa proposta preveda un budget invariato, è comunque è giusto ricordare che questo è lo stesso dal 2024, e comunque, visto che esiste quella cosa che si chiama inflazione, significa che gli stanno dando meno soldi, però chiederne di più è palese che non funziona più di tanto, no? È chiaro. Comunque, tra le missioni scientifiche finanziate presenti nella proposta c'è anche LISA, che è una missione, perché ne parliamo, perché è sviluppata insieme all'ESA, alla European Space Agency, che studierà per la prima volta le onde gravitazionali però dallo spazio, e il lancio è previsto per il 2035, scusate. Il documento assegna all'ISA 80 milioni di dollari per il 2027, mantenendo il livello di finanziamento previsto per il 2026, e quindi insomma non è male. Considerate che il 6 maggio Thales, Alenia Space, ha firmato un contratto da 26 milioni di euro con l'ESA per la fase 1 dello sviluppo dei telescopi di LISA. Thales appunto è una di quelle aziende che proprio in questo ci sta bene. Fa anche altre cose, ma questo vi lascio scoprirlo a voi da sole. Nel testo è confermato anche il supporto alla riprogettazione del programma Artemis, che è stata presentata il 24 marzo e che prevede di stabilire una base lunare per una presenza umana permanente sulla superficie della Luna entro la fine del decennio. C'è anche dei soldi per lo Human Landing System, il programma commerciale Lunar Payload Service e i sistemi nucleari Fission Surface Power per alimentare la futura base sulla Luna. Abbiamo tolto qualche cosina, l'abbiamo tolta, tipo il Lunar Gateway, però vabbè, diciamo che forse se fosse approvato e se la mantengono così, tutto sommato, ecco, mettiamola così, tutto sommato potrebbe non andare male, ma poi bisogna un attimo vedere che cosa gli dice a quel simpatico omino di come si chiama, Donald Trump. Magari c'è altro da fare. Va bene, Death Cab for Cutie, Soul Meets Body.

A proposito di missioni future, per quanto riguarda la NASA, ci si prepara al lancio di LOXSAT, Liquid Oxygen Flight Demonstration, una missione sperimentale per dimostrare una delle tecnologie considerate più importanti per il futuro dell'esplorazione spaziale. Di che stiamo a parlare? Stiamo parlando di gestire e trasferire propellente da un veicolo a un altro, ma nello spazio, rifornimento in volo, ma in realtà rifornimento nello spazio. Allora, ormai ci siamo, questo satellite dovrebbe essere lanciato nello spazio il 17 luglio del 2026 a bordo di Electron della Rocket Lab dalla Nuova Zelanda. È una collaborazione tra la NASA ed ETA Space, che ha sviluppato questo veicolo nell'ambito del programma Tipping Point dell'Agenzia Spaziale, e c'è diversi centri della NASA impegnati nello sviluppo. L'idea qual è? Allora, l'idea ovviamente è che per arrivare nello spazio serve tantissimo propellente, ok? Quando sei arrivato nello spazio il propellente l'hai quasi finito tutto, poi da là come ti muovi se il propellente te lo sei già buttato tutto? Allora l'idea è lanciare un razzo che porti solo del propellente, e poi il secondo razzo, che invece ha le persone, i mezzi e tutto quanto, va fuori dallo spazio, è quasi scarico, si ricarica con il razzo che hai lanciato la volta prima e continua il suo viaggio. L'obiettivo è testare in orbita però una serie di tecnologie adesso, perché l'idea è facile da dirla, raccontarla, però poi bisogna anche farla. Bisogna gestire l'ossigeno liquido, un propellente che deve essere mantenuto per alta temperature estremamente basse per restare utilizzabile in un formato liquido. E conservare dei propellenti criogenici nello spazio non è proprio una cosa facilissima. Poi bisogna fare in modo che si attacchi tutto questo all'altro effetto, all'altro oggetto. Bisogna fare in modo che niente vada storto, che niente rompa o interferisca. Bisogna avere dei sistemi ridondanti. Insomma, tutto questo non è proprio facilissimo e quindi c'è bisogno di fare dei test, e LOXSAT resterà in orbita per circa 9 mesi. Durante questo periodo dimostrerà 11 diverse tecnologie legate alla gestione dei fluidi criogenici. Questa missione è pensata proprio come un banco di prova per verificare il funzionamento dei sistemi che finora sono stati testati soltanto a terra o comunque in esperimenti piuttosto limitati. È una capacità che la NASA considera importante anche per il programma Artemis, e tecnologie simili potrebbero essere utilizzate ovviamente anche per future missioni su Marte. Vi ricordo che Starship di Elon Musk si basa proprio su un'idea di questo genere. Elon Musk vuole avere la qualifica della perfetta funzionalità di Starship per poter mandare una prima Starship piena solo di carburante nello spazio e una seconda con esseri umani e materiale che si rifornisca dalla

la prima e vada direttamente su Marte. Yuppa! Dici, mazza, sì, beh, questa è l'idea sua, Non molti, ne abbiamo già parlato, molti pensano che comunque non ce la farà per, diciamo, entro la sua vita, perché comunque non è vecchissimo, ma non è neanche proprio giovane giovane. Però staremo a vedere. Lui ci crede tanto, ce l'ha proprio, è la sua fissa più fissa della fissa. Ci andiamo a sentire un po' di rocchettino, anzi rocchettazzo italiano, di quello meno conosciuto, Tueri Damasco, questa si chiama Crepaccio.

Voi direte, ma questo non è rock. Lo so, no, ma ne sono più che consapevole. Solo che vi devo dire, nelle playlist proposte questo stava là, dentro queste categorie. Siccome io non è che sono proprio il più grande conoscitore e categorizzatore della musica, ho detto, vabbè, adesso mo di rock è rock, pure se non lo è. Ma alla fine, comunque si chiama Crepaccio, Tu eri Damasco, l'abbiamo ascoltata. Se vi piace andatevela a cercare su tutte le piattaforme digitali, altrimenti non l'andate a cercare a posto così. Passiamo a un altro argomento, così con lo schiocco di dita, che proprio questo è in diretta, fatto dal sottoscritto Miro Barza. Vi ricordo 340 19 74 468 se volete commentare, e vi ricordo anche, e questo è importante, che se volete sostenere Radio Città Aperta lo potete fare con un contributo tramite cartina di credito o PayPal direttamente dal nostro sito. C'è il tasto Sostieni Radio Città Aperta che si vede vicino al player all'interno dei podcast. Poi, se avete Twitch e Amazon Prime, ci date dei soldi senza che li cacciate voi, che è bellissimo. C'è tutte le istruzioni scritte nella sezione Sostienici. Poi, se proprio siete i più bravi dei bravi del mondo, proprio che ci volete benissimissimo, quando fate la donazione con PayPal c'è la spunta che potete mettere donazione ricorrente, quindi magari ci date poco, però se ce lo date sempre noi riusciamo anche un po' meglio a sopravvivere. Detto questo, passiamo a tutt'altro argomento. Facciamo così. Questa no, non era uno stacchetto, era soltanto io che muovevo il cursore della radio, per passare a tutt'altro argomento, ovvero quello della medicina e delle ricerche mediche. In questa puntata c'è un po' più di questa roba qua, perché ho trovato notizie molto interessanti, in particolare magari quelle che vi interessano anche a voi di più, tipo come poter vivere più a lungo. Bene, secondo un recente studio dell'università del non me lo ricordo, se dormite sempre lo stesso quantitativo di ore ogni giorno potreste avere un invecchiamento biologico più lento. Ora non c'è scritto nello studio quante devono essere le ore di sonno, ma è importante, secondo lo studio, che dormiate sempre le stesse ore. Quindi se fate 6 ore, sempre 6 ore. Se fate 19 ore, sempre 19 ore. Ora non so poi come fate a vivere se fate 19 ore di sonno, però idem se ne fate 4, però sempre 4. Gli scienziati sapevano già da tempo che il sonno influenza molti aspetti della salute, come la cognizione, il metabolismo, le capacità del corpo di riparare le cellule danneggiate. Invece adesso, con questo studio, che ovviamente deve prendere un orizzonte temporale più lungo per tirare fuori dei risultati, pare che avere periodi più lunghi e continuativi di riposo sempre uguali potrebbe essere la chiave per un invecchiamento più sano, e i risultati suggeriscono, ha dichiarato Adam Spira, che è il coautore di questo studio, peraltro professore alla John Hopkins University, quindi insomma non stiamo parlando davvero dell'università del fritto ritto. I risultati suggeriscono che i ritmi di attività e riposo potrebbero essere utili indicatori del tasso di invecchiamento fisiologico negli adulti. Quindi dormite sempre un pochettino tutti i giorni, non fate oggi 19 ore, domani facciamo l'alba. E quindi questo la dice anche molto lunga su quelli che fanno i turni, 3 staccanti, 2 invece, 2 notti fuori, 4 lavoro 24 ore, poi dormo per 6 giorni. Ecco, quello mi sa che non fa bene proprio a nessuno. Invece adesso comunque noi ci fa bene sentirci un po' di musica, soprattutto visto che siamo dalle parti italiane, riprendiamo un grande classico per il Marlene Kunz, da Il Vile, questa è Aperegina.

E questa era Ape Regina, 6 minuti e 28, ragazzi. Però sì, è un po' lunghetta, ma andava sentita tutta. Voi Marlene, sono sempre Marlene. Questo da Il Vile, pensate un po', qualche annetto fa. Per chi non l'ha conosciuta, io vi invito fortemente a recuperare tutto l'album di Marlene. Vabbè, altrimenti a uno dei vari tour che un po' mi fanno strano, questi tour di andiamo a risentire le cose vecchie. Vabbè. Comunque avevamo detto che avremmo parlato tanto oggi di medicina e in effetti è il caso di fare un piccolo punto sulla situazione attuale. Perché? Perché c'è l'Organizzazione Mondiale della Sanità si è data degli obiettivi fissati nel 2015 entro il 2030. Ok, siamo al 2026, quindi mancano 4 anni. E forse è il caso di fare un bilancio di quasi fine termine, no? Giusto per capire come siamo messi. Per esempio, uno di quegli obiettivi era quello di arrestare e invertire la diffusione dell'HIV, e questo obiettivo era stato già superato nel 2015 e si riteneva che eravamo sulla buona strada per porre fine all'epidemia di AIDS entro il 2030. Beh, no, non ci siamo. Perché nonostante che siamo il 40% meno rispetto al 2010, nel 2024 ci sono comunque 1,3 milioni di persone in più con l'HIV e l'incidenza di riduzione, cioè l'idea di ridurre l'incidenza dell'HIV del 90% entro il 2030 è poco probabile. Ma parliamo di altre malattie di cui, diciamo, ma noi che non ci interessano, ma che in realtà colpiscono un sacco di persone. Per esempio la tubercolosi, l'idea era quella di ridurre i casi dell'80% tra il 2015 e il 2030, l'abbiamo diminuiti del 12%. Vogliamo parlare della malaria? La malaria, malattia trasmessa dalle zanzare con un tasso di mortalità del 7%, l'Europa è libera dalla malaria nel 2015, ma ci sono delle zone nel sud del mondo, in particolare in Africa, che in cui queste sono malattie molto molto pesanti. L'obiettivo era ridurre i tassi del 90% dal 2015 e il 2024. In realtà nel 2024, il 2030, scusate, ridurre il 90% entro il 2030, nel 2024 abbiamo avuto un aumento dell'8,5%. Salute infantile? Beh, diciamo che ci eravamo messi l'idea di scendere sotto il 5% per quanto riguarda i bambini che non avessero avuto a disposizione cibo adeguato durante i primi anni di vita, e invece siamo ben sopra il 6,6% e abbiamo anche all'estremo opposto il 5,5% di bambini che è in sovrappeso. Bene, quindi bambini stanno diventando troppo ciccioni o comunque aumentano quelli che sono deperiti. Morte per quanto riguarda problemi legati alle nascite. Bene, dovremmo ridurre il tasso di mortalità del 15% per raggiungere l'obiettivo del 2030, che è assolutamente improbabile. I tassi di mortalità sono diminuiti di circa il 40% tra il 2020 e il 2023, ma comunque il tasso attuale equivale a 712 morti materne ogni singolo giorno, ovvero una ogni 2 minuti. Lo dovremmo ridurre, come vi dicevo, del 15% ogni anno, ma non ce la faremo, è palese. Vogliamo andare avanti? Ma sì, dai, concludiamola proprio in bruttezza, come si dice, perché abbiamo 2,1 miliardi di persone che faticano ad accedere all'assistenza sanitaria. Una parte significativa della popolazione viene spinta in povertà dai costi sanitari. Nel 2022 2,1 miliardi di persone hanno affrontato difficoltà finanziarie a causa delle spese sanitarie, e 1,6 miliardi di queste vivevano già in povertà o vi sono state spinte proprio dai costi relativi all'assistenza sanitaria. In questo, ovviamente, alcuni paesi che si fanno pagare a fior di quattrini l'assistenza sanitaria certo non aiutano, ma io non v'ho detto quali,

E continuiamo a parlare di medicina perché c'è un dato che è interessante, una ricerca interessante uscita su Nature, che rivela come uno degli esami più semplici che viene fatto più spesso in effetti abbia una sua efficacia. Voi direte: quale esame e di che cosa tu stai parlando, maledetto che dai tutto per sottinteso? Beh, l'esame è quello della PSA, è un esame che viene fatto col sangue, è una, dovrebbe essere una proteina, lo sapete? Biomarcatore, vabbè, però credo che sia una proteina. Comunque, c'erano delle indicazioni, soprattutto in America, che l'esame per la PSA non servisse tantissimo. E che cos'è l'esame della PSA? È un esame che si fa praticamente dal sangue, si trova questo biomarcatore, e questo biomarcatore, quando è alto, soprattutto, dovrebbe, ed era qua l'atto del contendere, dovrebbe indicare una probabile infezione da tumore alla prostata. Siccome il tumore alla prostata è tra quelli più difficili da diagnosticare in maniera anticipata, se non facendo dei controlli o dello screening, e siccome, come sapete bene, e se non lo sapete bene ve lo dirò a breve, la diagnosi del tumore alla prostata passa per un esame che non è proprio dei più piacevoli, cioè magari sì, però non è proprio dei più piacevoli, uno dei marcatori prima di questo è quello di fare l'esame della PSA, che si fa, prelievi il sangue, buonanotte al secchio. Però in America c'era questa indicazione che diceva: ma no, ma non è vero, non serve a niente. E invece sono state fatti dei nuovissimi studi coinvolgendo più di 250.000 persone e ulteriori anni di dati provenienti da 4 studi provenienti, e fondamentalmente l'uso della PSA, in realtà dell'esame della PSA, è molto favorevole e effettivamente aiuta a prevenire o comunque a prendere in tempo, in largo anticipo, le problematiche relative al tumore alla prostata. Quindi, detto questo, qual è la raccomandazione? Beh, la raccomandazione la sapete, è inutile che ve la dico, però è quella che ogni tanto, soprattutto se siete diversamente giovani come il sottoscritto, ma un pochettino dal dottore non ci fa male, no? Andarci, e magari pure un piccolo esamino del sangue controllando questa robetta non fa male, anche perché l'alternativa è quella sempre di farsi ficcare delle dita nel culo. Ecco, l'ho detta.

Window per i Foo Fighters, e continuiamo a parlare di salute. Forse a qualcuno non piacerà come argomento, però ve lo dico: l'alcol è la causa nascosta di decine di malattie, alcune anche insospettabili. È uscito su Focus questa notizia. È interessante come vengano messe insieme sia i danni diretti del consumo di alcol, come i danni al fegato oppure alcune forme di cancro, ma in realtà ce ne sono altre meno note: ferite, demenze, tubercolosi, HIV, che però sono legate al consumo di alcol. Ci sono oltre 60 malattie legate direttamente al consumo di alcol, per esempio cardiomiopatia alcolica, malattie alcoliche del fegato, la cirrosi, sindrome alcoliche fetali, una serie di anomalie nello sviluppo neurologico del feto perché comporta dei problemi fisici, comportamenti neurologici, disabilità, demenze. E ok, poi ce n'è più degli altri che sono legati al consumo eccessivo di alcol, ma non vengono subito alla mente. Per esempio, polmonite e tubercolosi. Perché? Perché il consumo eccessivo di alcol indebolisce le difese immunitarie e per lo stesso motivo può favorire le infezioni a trasmissione sessuali, come per esempio l'HIV. Ci sono poi dopo 5 macro categorie di malattie croniche non trasmissibili che però sono legate all'alcol, come i tumori: quello alla bocca, alla faringe, alla laringe, all'esofago, al colon retto, al fegato, al seno, alla cervice uterina; malattie cardiovascolari, cardiopatie, ischemia, fibrillazione atriale e malattie neuropsichiatriche. Insomma, non è che l'alcol, che comunque sul quale comunque molti degli stati basano anche il loro sistema di tassazione, non è che faccia proprio bene. Il rischio di quelle che insorgono a brevi termini delle malattie, come il rischio di lesione o di infezione, diminuisce quando si smette di consumare alcol in modo eccessivo o quando si cessa del tutto. Però ci sono per esempio altre condizioni un po' più gravi, per esempio la demenza. E una volta che ti è arrivata, cioè se sei diventato stupido perché hai bevuto troppo e ti sei bevuto il cervello, come si dice proprio letteralmente, è quello purtroppo rimane e c'è poco da fare. Questo significa che un consumo molto moderato di alcol, tutto sommato, ci dovrebbe far bene. Voi direte: vabbè, grazie al cavolo, però se ci toglie anche questo. Ma io infatti non dico togliere, è comunque una cosa, è una scelta che deve essere un po' personale, deve passare per tante cose. Ma ovviamente il consumo eccessivo di qualsiasi cosa, lo dico sempre, anche dell'acqua porta male. Vi ricordo sempre che c'è stata almeno una persona che è morta di acqua perché si è bevuta troppa acqua. Voi direte: non ci credo. Sì, andatela a cercare, esiste.

E voi direte, che avete sentito? Che ci hai fatto sentire? Cioè, beh, vi ha fatto sentire Jonas Love, un pezzo non niente male, devo dire la verità, ma questo ha partecipato all'Eurovision Song Festival, in particolare per la Norvegia, e quindi mi sembrava il giusto mettervelo. Sì, c'è tutta la polemica su Israele, cioè non possiamo ovviamente tapparci gli occhi, le orecchie insomma, come dire, far finta di niente di fronte al genocidio da una parte e dall'altra al soft power che viene esercitato dallo Stato di Israele, soprattutto durante l'Eurovision, che praticamente lo fa arrivare secondo, che dici, ma come, li odiano tutti eppure sono arrivati secondi? C'è tanta storia dietro all'Eurovision, da se volete riguardare e sapere qualcosa potete recuperare anche un'intervista che feci a un esperto di Eurovision qualche anno fa, ovviamente non aggiornata per quanto riguarda le nazioni che partecipano, però è ancora molto buona, ci sono anche dei libri. Fondamentalmente è il principale evento musicale non politico, che però è tutto pieno di politica, e questo da sempre. Ovviamente in questo anno la cosa si è molto acutizzata e hanno fatto bene a non partecipare ben 5 nazioni. Detto questo, visto che siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, noi ci salutiamo con il pezzo che a me è piaciuto di più proprio dell'Eurovision, dei Lavina, si chiama Crymene, loro sono serbi. A me è piaciuto tanto, parecchio, anche un po' groll, poi mi piacciono quelle cose con tutto il fuoco, quando viene sparato, boom boom, le fiamme, tanta robetta di questo tipo mi piace parecchio, e quindi ve lo metto. Noi ci salutiamo, se volete boicottare l'Eurovision, boicottate anche questa canzone, e vabbè, dai, ci risentiamo lunedì prossimo, lunedì 25, salvo errori ed omissioni. Grazie a tutti, buono spazio e buona tecnologia, ciao ciao!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Stai ascoltando The Power Night, solo su radiocittaperta.it.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.
2: Bob Marley wannabe motherfucker out of here.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: which are American dreams, all of which are American dreams, all of which are American dreams, all of which are American dreams.
1: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
2: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

quite like that. It's real.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.